0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini, nessuno sconto di pena. La Corte d'Appello di Bologna ha confermato la condanna a 10 anni di reclusione per la 49enne moldava, accusata di aver tentato di uccidere da luglio 2022 il marito col topicida, così come disposto un anno fa in primo grado con rito abbreviato dalla GUP Raffaella Ceccarelli.

di consulente della difesa dei Fratelli Bianchi. Ieri mattina la Guardia di Finanza ha perquisito la sua abitazione e il suo ufficio di Riccione su ordine della Procura della Repubblica di Bergamo, che sta indagando Barzan, difeso dagli avvocati Marlon Lepere e Nunzia Barzan, per truffa, autoriciclaggio e la bancarotta fraudolenta di una società per un ammontare complessivo di 1 milione di euro. Con lui nell'inchiesta di Bergamo comparirebbe anche il consulente finanziario Pierluigi Chieffi, 58enne di Coriano, difeso dall'avvocato Antonio Petroncini, e Antonio Paone, Chieffi attualmente detenuto a Rimini per un cumulo di condanne, tra cui quella per aver sfregiato con un coccio di bicchiere un sedicente mago in un bar, e risulta indagato insieme a un 60enne riminese per il danneggiamento dell'auto dello stesso Barzan, andata a fuoco il 27 maggio 2025 in Viale Diaz. Da quanto emerso, il GIP del Tribunale di Bergamo ha poi disposto il sequestro preventivo dei loro conti correnti italiani ed esteri per oltre 700.000 euro. Sogliana Rubicone, svelata con una cerimonia la targa dedicata alle madri costituenti. Sabato scorso è stata collocata un'opera artistica di Vicky Pratelli intitolata La Sala Consiglio. L'iniziativa è stata illustrata dalla sindaca di Sogliano, Tania Bocchini, che ha voluto rendere omaggio a donne che, pur provenendo da culture politiche differenti, ha rimarcato la sindaca, seppero lavorare insieme per affermare nella Carta Costituzionale i principi di uguaglianza, dignità sociale e parità tra donne e uomini. Le madri costituenti non aspettarono che la società fosse pronta, ma ebbero il coraggio di indicare una direzione e descrivere principi che avrebbero cambiato la vita di milioni di persone. La Costituzione non fotografò semplicemente la realtà del tempo, ma indicò una strada verso una società più giusta e più libera. Nel corso della seduta è stato inoltre ricordato il lungo percorso della rappresentanza femminile nelle istituzioni locali, a partire da Dora Sabattini, prima consigliera comunale di Sogliano nel 1946, e da Marisa Broccoli nel 1978, fino alle donne che hanno fatto parte del Consiglio Comunale negli anni successivi. L'intitolazione è stata anche l'occasione per una riflessione sulle sfide ancora aperte in materia di diritti, parità e contrasto alla violenza di genere. Oggi siamo chiamati a compiere nuovi passi avanti, a partire dal riconoscimento pieno del consenso nelle relazioni fra uomini e donne e dall'educazione al rispetto, all'affettività e alla responsabilità reciproca. Cesenatico, si avvicina l'apertura del nuovo canile e gattile comunale. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato la convenzione per la gestione della struttura, mentre sono in corso gli ultimi adempimenti burocratici, normativi e sanitari necessari per ottenere tutte le autorizzazioni. L'obiettivo dell'amministrazione è inaugurare il centro durante l'estate. La struttura si trova in via Mesolino, nelle vicinanze dell'isola ecologica, ed è stata realizzata dalla società Pietro Salerno SRL grazie a un investimento privato effettuato a seguito dell'aggiudicazione di un bando pubblico. Il complesso comprende un canile dedicato alla custodia, cura e adozione degli animali abbandonati, un gattile per l'assistenza ai gatti in difficoltà e una pensione turistica per cani ancora in fase di completamento. La società che gestirà il servizio dovrà garantire la presenza di personale e volontari adeguatamente formati, oltre alla nomina di un veterinario responsabile sanitario. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini, nessuno sconto di pena. La Corte d'Appello di Bologna ha confermato la condanna a 10 anni di reclusione per la 49enne moldava, accusata di aver tentato di uccidere da luglio 2022 il marito col topicida, così come disposto un anno fa in primo grado con rito abbreviato dalla GUP Raffaella Ceccarelli, che aveva accolto in toto la richiesta del pubblico ministero Luca Bertuzzi, condannando la donna anche a pagare un risarcimento di 31.000 euro. La giudice non prese in considerazione la tesi della difesa, che si basava su una consulenza del medico legale di parte, secondo la quale le dosi di veleno rinvenute nel sangue non sarebbero state tali da provocare la morte dell'uomo costituitosi parte civile tutelato dal legale Diego Montemaggi. Alla luce di quanto deciso dalla Corte d'Appello, ora è verosimile per la difesa il ricorso in Cassazione. Rimini, ancora guai per il criminalista Davide Barzan. Proprio alla vigilia della sentenza del processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, nel quale ricopre il ruolo di consulente della difesa dei Fratelli Bianchi, ieri mattina la Guardia di Finanza ha perquisito la sua abitazione e il suo ufficio di Riccione su ordine della Procura della Repubblica di Bergamo, che sta indagando Barzan, difeso dagli avvocati Marlon Lepere e Nunzia Barzan, per truffa, autoriciclaggio e la bancarotta fraudolenta di una società per un ammontare complessivo di 1 milione di euro. Con lui nell'inchiesta di Bergamo comparirebbe anche il consulente finanziario Pierluigi Chieffi, 58enne di Coriano, difeso dall'avvocato Antonio Petroncini, e Antonio Paone. Chieffi attualmente detenuto a Rimini per un cumulo di condanne, tra cui quella per aver sfregiato con un coccio di bicchiere un sedicente mago in un bar, e risulta indagato insieme a un 60enne riminese per il danneggiamento dell'auto dello stesso Barzan, andata a fuoco il 27 maggio 2025 in Viale Diaz. Da quanto emerso, il GIP del Tribunale di Bergamo ha poi disposto il sequestro preventivo dei loro conti correnti italiani ed esteri per oltre 700.000 euro. Sogliana Rubicone, svelata con una cerimonia la targa dedicata alle madri costituenti. Sabato scorso è stata collocata un'opera artistica di Vicky Pratelli intitolata La Sala Consiglio. L'iniziativa è stata illustrata dalla sindaca di Sogliano, Tania Bocchini, che ha voluto rendere omaggio a donne che, pur provenendo da culture politiche differenti, ha rimarcato la sindaca, sempre a lavorare insieme per affermare nella Carta Costituzionale

L'intitolazione è stata anche l'occasione per una riflessione sulle sfide ancora aperte in materia di diritti, parità e contrasto alla violenza di genere. Oggi siamo chiamati a compiere nuovi passi avanti, a partire dal riconoscimento pieno del consenso nelle relazioni fra uomini e donne e dall'educazione al rispetto, all'affettività e alla responsabilità reciproca. Cesenatico si avvicina all'apertura del nuovo canile e gattile comunale. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato la convenzione per la gestione della struttura, mentre sono in corso gli ultimi adempimenti burocratici, normativi e sanitari necessari per ottenere tutte le autorizzazioni. L'obiettivo dell'amministrazione è inaugurare il centro durante l'estate. La struttura si trova in via Mesolino, nelle vicinanze dell'isola ecologica, ed è stata realizzata dalla società Pietro Salerno SRL grazie a un investimento privato effettuato a seguito dell'aggiudicazione di un bando pubblico. Il complesso comprende un canile dedicato alla custodia, cura e adozione degli animali abbandonati, un gattile per l'assistenza ai gatti in difficoltà e una pensione turistica per cani ancora in fase di completamento. La società che gestirà il servizio dovrà garantire la presenza di personale e volontari adeguatamente formati, oltre alla nomina di un veterinario responsabile sanitario. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.

0: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 10 giugno. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso per velature in transito. Nelle ore pomeridiane densamente cumuliformi lungo l'asta del Po potranno dar luogo a rovesci o temporali in esaurimento serale. Temperature in lieve aumento con le minime comprese fra 18 e 21 gradi e le massime comprese fra 30 e 33 gradi. Venti prevalentemente dai settori sud-occidentali con locali rinforzi su fascia appenninica e costa. Possibili raffiche nelle aree interessate dai temporali. Mare poco mosso con moto ondoso in aumento fino a mosso al largo. Domani, giovedì 11, avremo condizioni di variabilità con possibilità di locali rovesci o temporali durante le ore centrali della giornata, più probabili sul settore appenninico e sulla Romagna, con fenomenologia in esaurimento serale. Temperature in lieve diminuzione nei valori minimi compresi fra 15 e 19 gradi, più marcata nei valori massimi compresi fra 25 e 29 gradi. Venti deboli nord-orientali con locali rinforzi su costa e mare. Mare mosso con moto ondoso in attenuazione serale. Vediamo la tendenza del tempo da venerdì 12 a lunedì 15 giugno. La progressiva ripresa del campo barico favorirà condizioni di tempo stabile con assenza di precipitazioni. Le temperature risulteranno in progressivo lento aumento. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
2: Passato, presente, futuro. La musica di tutti i tempi passa su Radio Record.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini, nessuno sconto di pena. La Corte d'Appello di Bologna ha confermato la condanna a 10 anni di reclusione per la 49enne moldava, accusata di aver tentato di uccidere da luglio 2022 il marito col topicida, così come disposto un anno fa in primo grado con rito abbreviato dalla GUP Raffaella Ceccarelli, che aveva accolto in toto la richiesta del pubblico ministero Luca Bertuzzi, condannando la donna anche a pagare un risarcimento di 31.000 euro. La giudice non prese in considerazione la tesi della difesa, che si basava su una consulenza del medico legale di parte, secondo la quale le dosi di veleno rinvenute nel sangue non sarebbero state tali da provocare la morte dell'uomo costituitosi parte civile tutelato dal legale Diego Montemaggi. Alla luce di quanto deciso dalla Corte d'Appello, ora è verosimile per la difesa il ricorso in Cassazione. Rimini, ancora guai per il criminalista Davide Barzan, proprio alla vigilia della sentenza del processo per l'omicidio di

Di bicchiere un sedicente mago in un bar e risulta indagato insieme a un sessantenne riminese per il danneggiamento dell'auto dello stesso Barzan andata a fuoco il 27 maggio 2025 in Viale Diaz. Da quanto emerso, il GIP del Tribunale di Bergamo ha poi disposto il sequestro preventivo dei loro conti correnti italiani ed esteri per oltre 700.000 euro. Sogliana Rubicone, svelata con una cerimonia la targa dedicata alle madri costituenti. Sabato scorso è stata collocata un'opera artistica di Vicky Pratelli intitolata La Sala Consiglio. L'iniziativa è stata illustrata dalla sindaca di Sogliano, Tania Bocchini, che ha voluto rendere omaggio a donne che, pur provenendo da culture politiche differenti, ha rimarcato la sindaca, seppero lavorare insieme per affermare nella Carta Costituzionale i principi di uguaglianza, dignità sociale e parità tra donne e uomini. Le madri costituenti non aspettarono che la società fosse pronta, ma ebbero il coraggio di indicare una direzione e descrivere principi che avrebbero cambiato la vita di milioni di persone. La Costituzione non fotografò semplicemente la realtà del tempo, ma indicò una strada verso una società più giusta e più libera. Nel corso della seduta è stato inoltre ricordato il lungo percorso della rappresentanza femminile nelle istituzioni locali, a partire da Dora Sabattini, prima consigliera comunale di Sogliano nel 1946, e da Marisa Broccoli nel 1978, fino alle donne che hanno fatto parte del Consiglio Comunale negli anni successivi. L'intitolazione è stata anche l'occasione per una riflessione sulle sfide ancora aperte in materia di diritti, parità e contrasto alla violenza di genere. Oggi siamo chiamati a compiere nuovi passi avanti, a partire da riconoscimento pieno del consenso nelle relazioni fra uomini e donne e dall'educazione al rispetto, all'affettività e alla responsabilità reciproca. Cesenatico si avvicina all'apertura del nuovo canile e gattile comunale. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato la convenzione per la gestione della struttura, mentre sono in corso gli ultimi adempimenti burocratici, normativi e sanitari necessari per ottenere tutte le autorizzazioni. L'obiettivo dell'amministrazione è inaugurare il centro durante l'estate. La struttura si trova in via Mesolino, nelle vicinanze dell'isola ecologica, ed è stata realizzata dalla società Pietro Salerno SRL grazie a un investimento privato effettuato a seguito dell'aggiudicazione di un bando pubblico. Il complesso comprende un canile dedicato alla custodia, cura e adozione degli animali abbandonati, un gattile per l'assistenza ai gatti in difficoltà e una pensione turistica per cani ancora in fase di completamento. La società che gestirà il servizio dovrà garantire la presenza di personale e volontari adeguatamente formati, oltre alla nomina di un veterinario responsabile sanitario. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia-Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 10 giugno. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso, per velature in transito. Nelle ore pomeridiane densamente cumuliformi lungo l'asta del Po potranno dar luogo a rovesci o temporali in esaurimento serale. Temperature in lieve aumento con le minime comprese fra 18 e 21 gradi e le massime comprese fra 30 e 33 gradi. Venti prevalentemente dai settori sud-occidentali con locali rinforzi su fascia appenninica e costa. Possibili raffiche nelle aree interessate dai temporali. Mare poco mosso con moto ondoso in aumento fino a mosso al largo. Domani, giovedì 11, avremo condizioni di variabilità con possibilità di locali rovesci o temporali durante le ore centrali della giornata, più probabili sul settore appenninico e sulla Romagna, con fenomenologia in esaurimento serale. Temperature in lieve diminuzione nei valori minimi, compresi fra 15 e 19 gradi, più marcata nei valori massimi, compresi fra 25 e 29 gradi. Venti deboli nord-orientali con locali rinforzi su costa e mare. Mare mosso con moto ondoso in attenuazione serale. Vediamo la tendenza del tempo da venerdì 12 a lunedì 15 giugno. La progressiva ripresa del campo barico favorirà condizioni di tempo stabile con assenza di precipitazioni. Le temperature risulteranno in progressivo lento aumento. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it. Radio Record, la differenza si sente.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini, nessuno sconto di pena. La Corte d'Appello di Bologna ha confermato la condanna a 10 anni di reclusione per la 49enne moldava accusata di aver tentato di uccidere da luglio 2022 il marito col topicida, così come disposto un anno fa in primo grado con rito abbreviato dalla GUP Raffaella Ceccarelli, che aveva accolto in toto la richiesta del pubblico ministero Luca Bertuzzi, condannando la donna anche a pagare un risarcimento di 31.000 euro. La giudice non prese in considerazione la tesi della difesa, che si basava su una consulenza del medico legale di parte, secondo la quale le dosi di veleno rinvenute nel sangue non sarebbero state tali da provocare la morte dell'uomo costituitosi parte civile tutelato dal legale Diego Montemaggi. Alla luce di quanto deciso dalla Corte d'Appello, ora è verosimile per la difesa il ricorso in Cassazione. Rimini, ancora guai per il criminalista Davide Barzan. Proprio alla vigilia della sentenza del processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, nel quale ricopre il ruolo di consulente della difesa dei fratelli Bianchi, ieri mattina la Guardia di Finanza ha perquisito la sua abitazione e il suo ufficio di Riccione su ordine della Procura della Repubblica di Bergamo, che sta indagando Barzan, difeso dagli avvocati Marlon Lepere e Nunzia Barzan, per truffa, autoriciclaggio e la bancarotta fraudolenta di una società per un ammontare complessivo di 1 milione di euro. Con lui nell'inchiesta di Bergamo comparirebbe anche il consulente finanziario Pierluigi Chieffi, 58enne di Coriano, difeso dall'avvocato Antonio Petroncini, e Antonio Paone. Chieffi attualmente detenuto a Rimini per un cumulo di condanne, tra cui quella per aver sfregiato con un coccio di bicchiere un sedicente mago in un bar, e risulta indagato insieme a un 60enne riminese per il danneggiamento dell'auto dello stesso Barzan, andata a fuoco il 27 maggio 2025 in Viale Diaz. Da quanto emerso, il GIP del Tribunale di Bergamo ha poi disposto il sequestro preventivo dei loro conti correnti italiani ed esteri per oltre 700.000 euro. Sogliana Rubicone, svelata con una cerimonia la targa dedicata alle madri costituenti. Sabato scorso è stata collocata un'opera artistica di Vicky Pratelli intitolata La Sala Consiglio. L'iniziativa è stata illustrata dalla sindaca di Sogliano, Tania Bocchini, che ha voluto rendere omaggio a donne che, pur provenendo da culture politiche differenti, ha rimarcato la sindaca, seppero lavorare insieme per affermare nella Carta Costituzionale i principi di uguaglianza, dignità sociale e

È l'occasione per una riflessione sulle sfide ancora aperte in materia di diritti, parità e contrasto alla violenza di genere. Oggi siamo chiamati a compiere nuovi passi avanti, a partire dal riconoscimento pieno del consenso nelle relazioni fra uomini e donne e dall'educazione al rispetto, all'affettività e alla responsabilità reciproca. Cesenatico si avvicina all'apertura del nuovo canile e gattile comunale. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato la convenzione per la gestione della struttura, mentre sono in corso gli ultimi adempimenti burocratici, normativi e sanitari necessari per ottenere tutte le autorizzazioni. L'obiettivo dell'amministrazione è inaugurare il centro durante l'estate. La struttura si trova in via Mesolino, nelle vicinanze dell'isola ecologica, ed è stata realizzata dalla società Pietro Salerno SRL grazie a un investimento privato effettuato a seguito dell'aggiudicazione di un bando pubblico. Il complesso comprende un canile dedicato alla custodia, cura e adozione degli animali abbandonati, un gattile per l'assistenza ai gatti in difficoltà e una pensione turistica per cani ancora in fase di completamento. La società che gestirà il servizio dovrà garantire la presenza di personale e volontari adeguatamente formati, oltre alla nomina di un veterinario responsabile sanitario. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.

0: alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
5: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
6: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
5: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
6: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
5: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
7: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
8: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare. Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
9: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
10: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
11: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
3: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
2: Tutto fatto in casa?
3: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
2: Mangiamo qui o portiamo via?
3: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
2: E allora che stiamo aspettando?
4: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
5: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua.
6: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
6: Ah, però!
7: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
5: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
8: Che gustoso quel pesce. Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio. Oh, buonissimi. Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
9: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
8: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
10: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
11: Visita lo showroom Gardini Agateo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
10: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
12: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal palazzo

0: congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
1: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
2: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
3: Elettricista, idraulico, per gestire la parte burocratica del tuo lavoro, hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
4: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
5: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
6: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 10 giugno. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso, per velature in transito. Nelle ore pomeridiane densamente cumuliformi lungo l'asta del Po potranno dar luogo a rovesci o temporali in esaurimento serale. Temperature in lieve aumento con le minime comprese fra 18 e 21 gradi e le massime comprese fra 30 e 33 gradi. Venti prevalentemente dai settori sud-occidentali con locali rinforzi su fascia appenninica e costa. Possibili raffiche nelle aree interessate dai temporali. Mare poco mosso con moto ondoso in aumento fino a mosso al largo. Domani, giovedì 11, avremo condizioni di variabilità con possibilità di locali rovesci o temporali durante le ore centrali della giornata, più probabili sul settore appenninico e sulla Romagna, con fenomenologia in esaurimento serale. Temperature in lieve diminuzione nei valori minimi, compresi fra 15 e 19 gradi, più marcata nei valori massimi, compresi fra 25 e 29 gradi. Venti deboli nord-orientali con locali rinforzi su costa e mare. Mare mosso con moto ondoso in attenuazione serale. Vediamo la tendenza del tempo da venerdì 12 a lunedì 15 giugno. La progressiva ripresa del campo barico favorirà condizioni di tempo stabile con assenza di precipitazioni. Le temperature risulteranno in progressivo lento aumento. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
4: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, fulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
7: Bella musica e informazione puntuale. Radio Record, il giusto mix per la tua giornata.

0: Radio Record.
1: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
2: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
3: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
2: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
3: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
2: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
4: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
5: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
6: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
7: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
6: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541

0: e dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392 302 7003. Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
1: e qui
0: alle terme.
1: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
0: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
2: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
3: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
4: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Radio Record.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
5: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
6: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare. Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
7: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule in odore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
8: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
9: Ma che materasso hai?
8: Ortopedico, durissimo.
9: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
10: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
11: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
2: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
12: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
2: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
13: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gabicce Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gabicce Monte, telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
14: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record,
0: la radio digitale dal cuore della Romagna.
15: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
16: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Diana, all'ascolto e non. Sono invece nati in data 10 giugno il principe Filippo d'Edimburgo, l'attrice Judy Garland, Carlo Ancelotti, Francesco Guccini, lo stilista Elio Fiorucci, Giorgio De Chirico, Tosca d'Aquino e lo sceneggiatore Mattia Torre. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 20° grado dei Gemelli, non sei una persona come tutti gli altri. Hai un dono che ti distinguerà durante la vita e forse raggiungerai anche la celebrità. In ogni caso sarà importante per ciò che farai. Hai una notevole intelligenza, puoi seguire una carriera scientifica o artistica. In te esistono anche delle percezioni extrasensoriali che possono consentirti di diventare parapsicologo o occultista. Avrai sogni premonitori e visioni che qualche volta ti metteranno in contatto con altre dimensioni. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, parlare con le persone care di vecchie faccende non serve, puntiamo sul futuro, voltiamo pagina. Braccio di ferro sul lavoro con un collega rampante e ambizioso, un comportamento passivo non ci si addice. Toro, una fase di rallentamento alle prese con questioni che assorbono ogni energia. L'antidoto, aumento della determinazione e concentrazione. L'intelligenza è di quelle brillanti e sostenuta da Mercurio in Cancro dà uno slancio ad affari e carriera. Gemelli, è tempo di far battere il cuore. Mettiamo da parte il cervello, accontentiamoci di passare, prima dell'amore ideale, a qualche nuova significativa amicizia. Un cambiamento appena effettuato ci appaga, anche se ci allontana dal solito giro e spezziamo delle abitudini. Cancro, oggi dovremo essere più che mai meticolosi, anche se un'urgenza nella consegna ci costringe ad accelerare il ritmo. Siamo fuori strada, cediamo la responsabilità agli altri del nostro malumore. Torniamo sulla retta via. Leone, grinta, energia, dinamismo, ma soprattutto volontà accompagnano le nostre scelte. Siamo pieni di voglia di fare e nella professione andiamo fortissimo. Confidiamo sempre senza timore nel nostro carisma e nelle nostre risorse. Vergine, la confusione di fronte a proposte finanziarie, in apparenza allettanti, rischia di farci spendere più del dovuto. Recuperiamo il nostro buon senso. Non casca mica il mondo se almeno per un giorno non riusciamo ad assolvere tutti gli impegni assunti. Relax. Bilancia. Ci sentiamo sotto esame e questo crea disagio. Rilassiamoci, svolgiamo il lavoro con serietà e non raccogliamo provocazioni o critiche. Per ritrovare l'equilibrio, la soluzione ottimale è seguire l'istinto che ci illustra le strategie più proficue. Scorpione, ci sono dei nodi da sciogliere, ma tutto si avvia verso una felice conclusione. Non facciamoci prendere dal timore delle novità, non rischiamo nulla. Ritorni dal passato. Prima di cedere, sarebbe meglio vedere con quali intenzioni tornano. Non siamo precipitosi. Sagittario, è la giornata ideale per muoverci, divertirci, viaggiare. La luna in Ariete accende il cuore e i sensi. Le relazioni vecchie e nuove ritrovano passione e complicità. Capricorno, non è il caso di concludere trattative, siglare contratti o stipulare accordi. La fretta potrebbe giocare un tiro birbone, teniamoci in disparte. Ciò che occorre nei confronti di chi ci ama è la tolleranza, usiamola. Acquario, ci sentiamo allegri, sereni, tutto ci stimola e abbiamo una carica da leoni. In vista a cambiamenti e progetti a breve scadenza, serata piacevole con gli amici, aperitivo, ristorante o cinema. Pesci, carriera e denaro si contendono le nostre attenzioni, ma tra i due litiganti l'amore gode. Inviti e batticuori ci spediscono dritti su una nuvola rosa. Unico rischio è quello di idealizzare l'amato e di perdere di vista i suoi limiti umani e il suo reale aspetto. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. L'amore non è trovare qualcuno con cui vivere, è trovare qualcuno senza cui non puoi vivere. Alfred Tennyson.
9: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
15: Radio Record ha presentato l'oroscopo.
17: Ora esatta. Sono le 7:00. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
18: Radio Record.
19: Radio Record News.
20: Buongiorno dalla redazione. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. L'omicidio della 78enne pensionata riminese dunque rimane per ora senza colpevoli. Tutto era iniziato quando il corpo di Pierina venne rinvenuto dalla nuora la mattina del 4 ottobre 2023. In un garage. È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente di 66 anni che nel giugno del 2025 aveva pubblicato sui social un post contro la figlia della presidente del Consiglio Meloni, suscitando un'ondata di polemiche. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo che si era lanciato dalla finestra. 3 operai edili sono morti a causa delle ferite riportate nel violento scontro avvenuto all'altezza dello svincolo per Sora Nord nel Frusinate. Un auto articolato avrebbe centrato in pieno lo sportello del conducente di un furgone che, stando alla posizione dei mezzi, viaggiava nella stessa direzione. È stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali della pubblica amministrazione. L'intesa è stata sottoscritta dall'ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e dalle organizzazioni sindacali. Riguarda quasi 200.000 lavoratori per il triennio 2025-27. Il rinnovo prevede un incremento medio degli stipendi pari a 160 euro mensili a regime. Gli esteri: nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Donald Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Teheran ha risposto con missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni. L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attracco della navetta Orion con il lander lunare. Sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Ed è tutto, a più tardi.
21: Radio Record.
22: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
23: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
22: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
23: Ma amore, anch'io!
22: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
23: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
22: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
24: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
25: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
19: Villa Labor. Quest'estate ti cambia la vita.
1: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
19: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
1: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
19: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
1: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
19: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
3: Guarda che se ti prendo!
4: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
5: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
6: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
7: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
6: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
7: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
6: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
26: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
27: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
26: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
28: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
29: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
28: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
29: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
28: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
30: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. Scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
31: Che bella musica! Radio Record!

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
2: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
1: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà. Moto Revolution, tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato, trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
3: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
4: E zero mobili. Da dove partiamo?
3: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
4: Tutto, tutto?
3: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
4: E spazio bimbi.
3: Ma noi non abbiamo bambini.
4: Ancora.
5: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom. Magatteo.
6: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
8: E qui?
7: Alle terme!
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
9: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
10: Pronto?
11: Maria, devi venire subito a casa mia.
10: Perché? Cos'è successo?
11: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
10: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
11: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
12: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
13: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
14: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
15: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
16: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
17: Fatti stupire da Popi.
18: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.
17: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 10 giugno. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso per velature in transito. Nelle ore pomeridiane densamenti cumuliformi lungo l'asta del Po potranno dar luogo a rovesci o temporali in esaurimento serale. Temperature in lieve aumento con le minime comprese fra 18 e 21 gradi e le massime comprese fra 30 e 33 gradi. Venti prevalentemente dai settori sud-occidentali con locali rinforzi su fascia appenninica e costa. Possibili raffiche nelle aree interessate dai temporali. Mare poco mosso con moto ondoso in aumento fino a mosso al largo. Domani, giovedì 11, avremo condizioni di variabilità con possibilità di locali rovesci o temporali durante le ore centrali della giornata, più probabili sul settore appenninico e sulla Romagna, con fenomenologia in esaurimento serale. Temperature in lieve diminuzione nei valori minimi compresi fra 15 e 19 gradi, più marcata nei valori massimi compresi fra 25 e 29 gradi. Venti deboli nord-orientali con locali rinforzi su costa e mare. Mare mosso con moto ondoso in attenuazione serale. Vediamo la tendenza del tempo da venerdì 12 a lunedì 15 giugno. La progressiva ripresa del campo barico favorirà condizioni di tempo stabile con assenza di precipitazioni. Le temperature risulteranno in progressivo lento aumento. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
19: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Mo sciorbole, mo socime, mo ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
3: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
5: È il nuovo distributore automatico di acqua.
4: Sai che novità?
5: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
4: Ah, però...
5: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
4: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
3: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
6: Oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
7: Ma che materasso hai?
6: Ortopedico, durissimo.
7: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
8: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
9: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
11: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lagomaggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
12: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour, con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
13: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
14: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
15: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
14: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
16: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
17: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
18: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
19: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
3: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
2: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
3: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
2: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
4: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
8: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
9: Guarda che se ti prendo!
10: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt. Gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici, AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
11: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
12: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370 344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
13: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
14: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
13: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
14: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
13: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
1: Incontro con le stelle.
15: Radio Record presenta l'oroscopo.
16: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Diana, all'ascolto e non. Sono invece nati in data 10 giugno il principe Filippo d'Edimburgo, l'attrice Judy Garland, Carlo Ancelotti, Francesco Guccini, lo stilista Elio Fiorucci, Giorgio De Chirico, Tosca d'Aquino e lo sceneggiatore Mattia Torre. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 20° grado dei Gemelli, non sei una persona come tutti gli altri. Hai un dono che ti distinguerà durante la vita e forse raggiungerai anche la celebrità. In ogni caso sarai importante per ciò che farai. Hai una notevole intelligenza, puoi seguire una carriera scientifica o artistica. In te esistono anche delle percezioni extrasensoriali che possono consentirti di diventare parapsicologo o occultista. Avrai sogni premonitori e visioni che qualche volta ti metteranno in contatto con altre dimensioni. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, parlare con le persone care di vecchie faccende non serve, puntiamo sul futuro, voltiamo pagina. Braccio di ferro sul lavoro con un collega rampante e ambizioso, un comportamento passivo non ci si addice. Toro, una fase di rallentamento alle prese con questioni che assorbono ogni energia. L'antidoto, aumento della determinazione e concentrazione. L'intelligenza è di quelle brillanti e sostenuta da Mercurio in Cancro dà uno slancio ad affari e carriera. Gemelli, è tempo di far battere il cuore. Mettiamo da parte il cervello, accontentiamoci di passare, prima dell'amore ideale, a qualche nuova significativa amicizia. Un cambiamento appena effettuato ci appaga, anche se ci allontana dal solito giro e spezziamo delle abitudini. Cancro, oggi dovremo essere più che mai meticolosi, anche se un'urgenza nella consegna ci costringe ad accelerare il ritmo. Siamo fuori strada se diamo la responsabilità agli altri del nostro malumore. Torniamo sulla retta via. Leone, grinta, energia, dinamismo, ma soprattutto volontà accompagnano le nostre scelte. Siamo pieni di voglia di fare e nella professione andiamo fortissimo. Confidiamo sempre senza timore nel nostro carisma e nelle nostre risorse. Vergine, la confusione di fronte a proposte finanziarie, in apparenza allettanti, rischia di farci spendere più del dovuto. Recuperiamo il nostro buon senso. Non casca mica il mondo se almeno per un giorno non riusciamo ad assolvere tutti gli impegni assunti. Relax. Bilancia, ci sentiamo sotto esame e questo crea disagio. Rilassiamoci, svolgiamo il lavoro con serietà e non raccogliamo provocazioni o critiche. Per ritrovare l'equilibrio, la soluzione ottimale è seguire l'istinto che ci illustra le strategie più proficue. Scorpione, ci sono dei nodi da sciogliere, ma tutto si avvia verso una felice conclusione. Non facciamoci prendere dal timore delle novità, non rischiamo nulla. Ritorni dal passato. Prima di cedere, sarebbe meglio vedere con quali intenzioni tornano. Non siamo precipitosi. Sagittario, è la giornata ideale per muoverci, divertirci, viaggiare. La luna in Ariete accende il cuore e i sensi. Le relazioni vecchie e nuove ritrovano passione e complicità. Capricorno, non è il caso di concludere trattative, siglare contratti o stipulare accordi. La fretta potrebbe giocare un tiro birbone, teniamoci in disparte. Ciò che occorre nei confronti di chi ci ama è la tolleranza, usiamola. Acquario, ci sentiamo allegri, sereni, tutto ci stimola e abbiamo una carica da leoni. In vista a cambiamenti e progetti a breve scadenza, serata piacevole con gli amici, aperitivo, ristorante o cinema. Pesci, carriera e denaro si contendono le nostre attenzioni, ma tra i due litiganti l'amore gode. Inviti e batticuori ci spediscono dritti su una nuvola rosa. Unico rischio è quello di idealizzare l'amato e di perdere di vista i suoi limiti umani e il suo reale aspetto. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: l'amore non è trovare qualcuno con cui vivere, è trovare qualcuno senza cui non puoi vivere. Alfred Tennyson.
4: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
15: Radio Record ha presentato l'oroscopo.

Serenella coi soldi, cravatte e vestiti dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

0: Ora esatta. Sono le 8:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La corte d'assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. L'omicidio della 78enne pensionata riminese dunque rimane per ora senza colpevoli. Tutto era iniziato quando il corpo di Pierina venne rinvenuto dalla nuora la mattina del 4 ottobre 2023 in un garage.
2: È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente di 66 anni che nel giugno del 2025 aveva pubblicato sui social un post contro la figlia della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, suscitando un'ondata di polemiche. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo che si era lanciato dalla finestra.
3: Un flusso di correnti umide ed instabili sul nord Italia, accompagnate dalla discesa di aria relativamente fredda in quota, sta causando condizioni di maltempo con fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. È stata valutata per la giornata di oggi allerta gialla su Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e provincia di Bolzano.
2: Gli esteri: lunedì sera un uomo di 40 anni è stato accoltellato per strada a Belfast ed è ricoverato in gravi condizioni con lesioni al volto, al collo e alla schiena. L'aggressione, attribuita a un cittadino sudanese di circa 30 anni, è stata ripresa in un video shock che ha fatto il giro dei media e dei social. Temendo nuovi disordini antimigranti in Irlanda del Nord, il governo laburista di Keir Starmer e le autorità locali hanno lanciato un appello alla calma. Tuttavia, con il passare delle ore, la tensione è salita e diversi manifestanti sono scesi in strada a Belfast. Si registrano strade bloccate e veicoli in fiamme.
3: Nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Donald Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Teheran ha risposto con missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni.
2: L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis III della NASA, destinata ad aprire la via a un nuovo sbarco sulla Luna. L'italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attacco della navetta Orion con il lander lunare. Sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Radio Record.
5: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
6: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
5: Tutto fatto in casa?
6: Tutto! Anche i dolci! E c'è pure il menù vegetariano.
5: Mangiamo qui o portiamo via?
6: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
5: E allora che stiamo aspettando?
7: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
5: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
7: e qui
5: alle terme.
7: Aspetta, ma tutti i posti diversi nello stesso viaggio?
5: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
8: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
9: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
10: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
11: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
10: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
11: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
10: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
11: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
10: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
12: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Santa Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
13: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
14: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
13: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
15: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
16: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
17: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
18: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà. Su Radio Record c'è sempre una bella canzone come questa.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
3: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
4: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
5: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
6: Bella questa pergola, è nuova?
7: Sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
6: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
7: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
6: Ah, allora quasi quasi.
7: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
8: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
9: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
10: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
9: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
11: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
12: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
13: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
12: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
14: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
15: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
14: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
15: Ma amore, anch'io!
14: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
15: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
14: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
16: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
17: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
0: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
18: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 10 giugno. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso per velature in transito. Nelle ore pomeridiane densamente cumuliformi lungo l'asta del Po potranno dar luogo a rovesci o temporali in esaurimento serale. Temperature in lieve aumento con le minime comprese fra 18 e 21 gradi e le massime comprese fra 30 e 33 gradi. Venti prevalentemente dai settori sud-occidentali con locali rinforzi su fascia appenninica e costa. Possibili raffiche nelle aree interessate dai temporali. Mare poco mosso con moto ondoso in aumento fino a mosso al largo. Domani, giovedì 11, avremo condizioni di variabilità con possibilità di locali rovesci o temporali durante le ore centrali della giornata, più probabili sul settore appenninico e sulla Romagna, con fenomenologia in esaurimento serale. Temperature in lieve diminuzione nei valori minimi compresi fra 15 e 19 gradi, più marcata nei valori massimi compresi fra 25 e 29 gradi. Venti deboli nord-orientali con locali rinforzi su costa e mare. Mare mosso con moto ondoso in attenuazione serale. Vediamo la tendenza del tempo da venerdì 12 a lunedì 15 giugno. La progressiva ripresa del campo barico favorirà condizioni di tempo stabile con assenza di precipitazioni. Le temperature risulteranno in progressivo lento aumento. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
5: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
1: Radio Record, accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Voglia di un break in ufficio?
3: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
4: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
5: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua.
6: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
6: Ah, però!
7: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
5: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
8: Oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
9: Ma che materasso hai?
8: Ortopedico, durissimo.
9: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
10: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione in via Statale Adriatica 25 0541 60 38 98.
11: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
12: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
13: E zero mobili. Da dove partiamo?
12: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
13: Tutto tutto?
12: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
13: E spazio bimbi.
12: Ma noi non abbiamo bambini.
13: Ancora.
14: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. MTMArreda.it e in showroom a Gatteo.
15: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991. Punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 03 44 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
16: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
3: E qui?
2: Alle terme.
3: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
4: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
8: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
9: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
8: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
9: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
8: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
10: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
11: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
10: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
12: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
13: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
12: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
13: Ma amore, anch'io!
12: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
14: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
12: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
15: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
16: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
17: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
7: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
1: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
0: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
18: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico all'Ediana, all'ascolto e non. Sono invece nati in data 10 giugno il principe Filippo d'Edimburgo, l'attrice Judy Garland, Carlo Ancelotti, Francesco Guccini, lo stilista Elio Fiorucci, Giorgio De Chirico, Tosca d'Aquino e lo sceneggiatore Mattia Torre. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 20° grado dei Gemelli, non sei una persona come tutti gli altri. Hai un dono che ti distinguerà durante la vita e forse raggiungerai anche la celebrità. In ogni caso sarà importante per ciò che farai. Hai una notevole intelligenza, puoi seguire una carriera scientifica o artistica. In te esistono anche delle percezioni extrasensoriali che possono consentirti di diventare parapsicologo o occultista. Avrai sogni premonitori e visioni che qualche volta ti metteranno in contatto con altre dimensioni. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, parlare con le persone care di vecchie faccende non serve, puntiamo sul futuro, voltiamo pagina. Braccio di ferro sul lavoro con un collega rampante e ambizioso, un comportamento passivo non ci si addice. Toro, una fase di rallentamento alle prese con questioni che assorbono ogni energia. L'antidoto, aumento della determinazione e concentrazione. L'intelligenza è di quelle brillanti e sostenuta da Mercurio in Cancro dà uno slancio ad affari e carriera. Gemelli, è tempo di far battere il cuore. Mettiamo da parte il cervello, accontentiamoci di passare, prima dell'amore ideale, a qualche nuova significativa amicizia. Un cambiamento appena effettuato ci appaga, anche se ci allontana dal solito giro e spezziamo delle abitudini. Cancro, oggi dovremo essere più che mai meticolosi, anche se un'urgenza nella consegna ci costringe ad accelerare il ritmo. Siamo fuori strada, cediamo la responsabilità agli altri del nostro malumore. Torniamo sulla retta via. Leone, grinta, energia, dinamismo, ma soprattutto volontà accompagnano le nostre scelte. Siamo pieni di voglia di fare e nella professione andiamo fortissimo. Confidiamo sempre senza timore nel nostro carisma e nelle nostre risorse. Vergine, la confusione di fronte a proposte finanziarie, in apparenza allettanti, rischia di farci spendere più del dovuto. Recuperiamo il nostro buon senso. Non casca mica il mondo se almeno per un giorno non riusciamo ad assolvere tutti gli impegni assunti. Relax. Bilancia, ci sentiamo sotto esame e questo crea disagio. Rilassiamoci, svolgiamo il lavoro con serietà e non raccogliamo provocazioni o critiche. Per ritrovare l'equilibrio, la soluzione ottimale è seguire l'istinto che ci illustra le strategie più proficue. Scorpione, ci sono dei nodi da sciogliere, ma tutto si avvia verso una felice conclusione. Non facciamoci prendere dal timore delle novità, non rischiamo nulla. Ritorni dal passato. Prima di cedere, sarebbe meglio vedere con quali intenzioni tornano. Non siamo precipitosi. Sagittario, è la giornata ideale per muoverci, divertirci, viaggiare. La luna in Ariete accende il cuore e i sensi. Le relazioni vecchie e nuove ritrovano passione e complicità. Capricorno, non è il caso di concludere trattative, siglare contratti o stipulare accordi. La fretta potrebbe giocare un tiro birbone, teniamoci in disparte. Ciò che occorre nei confronti di chi ci ama è la tolleranza, usiamola. Acquario, ci sentiamo allegri, sereni, tutto ci stimola e abbiamo una carica da leoni. In vista a cambiamenti e progetti a breve scadenza, serata piacevole con gli amici, aperitivo, ristorante o cinema. pesci, carriera e denaro si contendono le nostre attenzioni, ma tra i due litiganti l'amore gode. Inviti e batticuori ci spediscono dritti su una nuvola rosa. Unico rischio è quello di idealizzare l'amato e di perdere di vista i suoi limiti umani e il suo reale aspetto. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: l'amore non è trovare qualcuno con cui vivere, è trovare qualcuno senza cui non puoi vivere. Alfred Tennyson.
19: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
20: Radio Record ha presentato l'oroscopo.
21: Radio Record.
22: Radio Record.

0: Ora esatta.
1: Sono le 9:01.
0: L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Luis da Silva assolto e immediatamente liberato. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo chiesta dal PM ed era in carcere da luglio 2024.
4: Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della banda del buco che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando conicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione nella banca.
5: L'esercito giordano ha annunciato questa mattina di aver distrutto 5 missili iraniani diretti ad Azraq, dove si trova una base statunitense. Notte di raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistema di difesa aerea e radar iraniani.
4: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza, il tentato omicidio di un quarantenne per mano di una sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo. Auto e case sono state date alle fiamme in alcune zone della città e anche la polizia è stata attaccata. Un autobus è stato incendiato e tutti i trasporti pubblici sono stati interrotti per precauzione.
5: Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle ore 3 di questa notte fino alle ore 2 di venerdì 12 giugno. Disagi, cancellazioni e ritardi non sono dunque esclusi del tutto, restano valide le fasce di garanzia per i pendolari.
4: Il calciomercato, l'Inter guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'Udinese lo valuta circa 25 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni. La Juventus intanto si avvicina sempre di più a Dibu Martinez. Il club bianconero ha praticamente raggiunto l'accordo con l'argentino, che accetterà un contratto triennale a cifre ridimensionate rispetto a quanto guadagnava in Inghilterra. Ora il secondo passo è trattare con l'Aston Villa.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
3: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
3: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
3: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
3: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
7: Guarda che se ti prendo!
8: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
9: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
10: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
11: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Antichemacine.it.
10: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
12: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
13: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
14: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
13: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
15: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
16: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
17: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
18: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
19: Fatti stupire da Popi.
20: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro, hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData, dal 1986. Software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
21: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
22: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
23: Che bella musica! Radio Record.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua!
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
3: Ah, però!
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop,

0: La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Pronto?
3: Maria, devi venire subito a casa mia.
2: Perché? Cos'è successo?
3: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
2: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
4: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
5: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
6: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
7: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
8: E zero mobili. Da dove partiamo?
7: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
8: Tutto tutto?
7: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
8: E spazio bimbi.
7: Ma noi non abbiamo bambini.
8: Ancora?
6: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. MTMArreda.it e in showroom a Gatteo.
9: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991. Punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
10: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
11: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
10: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
11: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
10: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
12: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
13: C'era una volta una capannina. Un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina. Sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
14: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
10: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire Alexa, apri Radio Record.
15: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 10 giugno. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso per velature in transito. Nelle ore pomeridiane densamenti cumuliformi lungo l'asta del Po potranno dar luogo a rovesci o temporali in esaurimento serale. Temperature in lieve aumento con le minime comprese fra 18 e 21 gradi e le massime comprese fra 30 e 33 gradi. Venti prevalentemente dai settori sud-occidentali con locali rinforzi su fascia appenninica e costa. Possibili raffiche nelle aree interessate dai temporali. Mare poco mosso con moto ondoso in aumento fino a mosso al largo. Domani, giovedì 11, avremo condizioni di variabilità con possibilità di locali rovesci o temporali durante le ore centrali della giornata, più probabili sul settore appenninico e sulla Romagna, con fenomenologia in esaurimento serale. Temperature in lieve diminuzione nei valori minimi compresi fra 15 e 19 gradi, più marcata nei valori massimi compresi fra 25 e 29 gradi. Venti deboli nord-orientali con locali rinforzi su costa e mare. Mare mosso con moto ondoso in attenuazione serale. Vediamo la tendenza del tempo da venerdì 12 a lunedì 15 giugno. La progressiva ripresa del campo barico favorirà condizioni di tempo stabile con assenza di precipitazioni. Le temperature risulteranno in progressivo lento aumento. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
16: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, fulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
17: Passato, presente, futuro. La musica di tutti i tempi passa su Radio Record.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
3: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. RanchRistorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
4: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
7: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
8: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
7: Tutto fatto in casa?
8: Tutto! Anche i dolci! E c'è pure il menù vegetariano.
7: Mangiamo qui o portiamo via?
8: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
7: E allora che stiamo aspettando?
9: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
10: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
11: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
10: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
12: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
13: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta. Il gadget nasce qui.
0: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
3: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
2: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
4: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
5: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
4: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
5: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
4: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
6: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
7: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 61 81 80.
8: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
9: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
14: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
15: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
14: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
15: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
14: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
15: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
14: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
16: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
13: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
2: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.
1: Radio Record Sport.
12: Bentrovati dalla redazione sportiva. Tutto pronto per i mondiali di calcio 2026. Domani, giovedì 11 giugno, inizia la Coppa del Mondo che si giocherà tra Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica nello stadio Azteca di Città del Messico. Nel corso della cerimonia di apertura sono previsti l'omaggio speciale a Pelé e a Diego Armando Maradona. Il calcio mercato, il Dibu Martinez si avvicina sempre di più alla Juventus. L'argentino ha praticamente trovato un accordo con i bianconeri sulla base di un contratto triennale e ora bisogna trovare l'intesa con l'Aston Villa dal punto di vista economico. Inter e Udinese si sono invece incontrate nella giornata di martedì nella sede del club nerazzurro. L'Inter ha deciso di accelerare per Solé, difensore francese che ha già dato il sì al trasferimento. L'Udinese lo valuta 25 milioni di euro, ma si potrebbe trovare un'intesa attorno ai 20. Nel corso del summit i nerazzurri hanno chiesto informazioni anche per Arthur Atta e hanno definito la situazione legata al giovane terzino Mattia Marello. La società giallorossa, la Roma, ha avviato nuovi contatti con il Bayer Leverkusen per l'esterno bosniaco Alajbegovic, per il quale c'è anche l'ok di Giampiero Gasperini. Il costo è importante, attorno ai 30 milioni di euro, ma dopo una stagione in prestito al Salisburgo, il classe 2007 ha scelto l'Italia come prossima destinazione per la sua carriera e ha dato priorità alla Roma volendo essere allenato da Gasperini. Il calcio femminile, l'Italia di Soncin esce indenne dalla trasferta di Göteborg, pareggia 2-2 con la Svezia dopo essere stata in vantaggio di due reti e conserva il secondo posto nel girone di qualificazione alle spalle della Danimarca, che vale un posto per i play-off. Azzurra in gol al 36esimo con Oliviero, prima del break raddoppia Piemonte. La Svezia reagisce alla ripresa, tra il 70esimo e il 73esimo segna due reti con Lundvisk e Rolfo, ma l'obiettivo minimo è raggiunto per le azzurre. Il tennis, ora dopo giorni di meritata vacanza in Sardegna, Sinner si è fermato per un piccolo pit stop all'ospedale San Raffaele di Milano. Accompagnato dal professor Alberto Zangrillo, il numero uno al mondo, ha effettuato controlli specifici distribuiti su due giorni per cercare di capire, soprattutto dal punto di vista metabolico, come spiegare e prevenire problemi fisici come quelli accusati a Roland Garros contro Cerundolo. Yannick sta bene ed è quello che conta. Gli esami non hanno evidenziato patologie e tutti gli indicatori sono eccellenti. Prossima tappa dunque Monte Carlo per riprendere gli allenamenti e pensare a Wimbledon, donna che prende il via il 29 giugno. Ritorno vincente per Serena Williams, che torna in campo a quasi 4 anni dal suo ritiro dal circuito. La 44enne americana ha conquistato il successo in doppio insieme alla canadese Victoria Mboko contro la neozelandese Rutliff e la statunitense Melikarra Martinez nel primo turno del torneo WTA 500 del Queens, con i parziali di 7-6, 6-2. Per ora è tutto, a più tardi.
17: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Ora esatta. Sono le 9:59. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Luis da Silva assolto e immediatamente liberato. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo chiesta dal PM ed era in carcere da luglio 2024.
2: Nuovi sviluppi giudiziari nel caso della morte di Andrea Purgatori. Rinviati a giudizio 4 medici accusati di omicidio colposo per il decesso del giornalista avvenuto il 19 luglio 2023. Nel decreto il GIP di Roma sostiene che gli elementi raccolti durante le indagini consentano di ipotizzare una responsabilità dei sanitari e giustificano l'apertura del processo. Secondo il provvedimento, la mancata individuazione di un'endocardite infettiva avrebbe avuto un ruolo decisivo nelle evoluzione clinica del paziente, impedendo l'avvio di cure che avrebbero potuto garantirgli una sopravvivenza significativamente più lunga.
3: Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della cosiddetta banda del buco, che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando cunicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Credit Agricole di Piazza delle Medaglie d'Oro al Vomero, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione nella banca.
2: Almeno 12 persone sono state uccise e 9 ferite in una sparatoria a Johannesburg in Sudafrica. Alcuni uomini armati, come riferito dalla polizia locale nella serata di ieri, hanno aperto il fuoco nell'insediamento informale di Jumpers, un'area nota per le miniere illegali a Cleveland, un sobborgo nella zona orientale della città. La polizia ha fatto sapere di aver subito avviato una caccia all'uomo nei confronti di 10 persone sospettate di essere responsabili dell'attacco.
3: Passiamo al conflitto in Ucraina. Il Cremlino ha riferito la distruzione nella notte di 72 droni delle forze armate ucraine che volavano verso le regioni di confine con la Russia. Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa. Intanto qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Uzhnikov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo.
2: Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle ore 3 di domani e fino alle 2 di venerdì 12 giugno. Disagi, cancellazioni e ritardi non sono dunque esclusi del tutto. Restano valide le fasce di garanzia per i pendolari.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
4: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
5: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
4: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
5: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
4: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
6: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
6: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
7: Ma amore, anch'io!
6: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
8: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
9: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
10: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel Banco Freezer.
11: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
12: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
13: Hai sentito? Ma che cos'è?
14: È il nuovo distributore automatico di acqua.
13: Sai che novità?
14: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
13: Ah, però...
14: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
13: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
12: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
15: Bella questa pergola, è nuova?
16: Sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
17: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
16: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
17: Ah, allora quasi quasi.
16: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project. Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
18: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
19: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
18: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
20: Moto Revolution! Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution, a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
21: Guarda che se ti prendo!
22: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
23: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
24: Elettricista, idraulico, per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
25: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista dei display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
26: La mattina di Radio Record suona così.

0: Buon vento!
1: Tra poco le previsioni meteo.
2: Radio Record.
3: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
4: Voglia di un break in ufficio?
5: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
6: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
7: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
8: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
10: E qui?
9: Alle terme!
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
11: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch, un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
12: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
13: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
14: E zero mobili. Da dove partiamo?
13: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
14: Tutto, tutto?
13: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
14: E spazio bimbi.
13: Ma noi non abbiamo bambini.
14: Ancora.
15: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom Agatteo.
16: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
17: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge e temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, eccezione fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Salvo cumuli diurni in Appennino. Temperature per lo più stazionarie con massime tra 29 e 34 gradi.
0: meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
2: Radio Record. La differenza si sente.

0: Ora esatta.
1: Sono le 10:32 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. La sentenza, letta nella notte dal presidente Fiorella Casadei, ha scatenato reazioni contrastanti tra il pubblico presente in aula, tra applausi e silenzio imperturbabile dei familiari della vittima. Il processo, durato oltre 3 anni, ha visto da Silva, un 36enne senegalese, rischiare la condanna all'ergastolo per un delitto che ha scosso la comunità riminese. Rimini. I numeri a Rimini forniscono un dato che non si può ignorare. Peggiorano notevolmente le statistiche degli infortuni sul lavoro nel periodo gennaio-aprile 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 1.675 infortuni nei primi 4 mesi, pari a più 14,1%. La denuncia arriva dal sindacato in seguito ai numeri pubblicati dall'Osservatorio Permanente CGIL e Inca Emilia-Romagna, analizzando i dati forniti dall'INAIL. La fascia d'età in cui si concentra la maggior parte degli infortuni è quella fra i 41 e i 65 anni, 48,6%, seguita dalla fascia 15-40 anni, 38,4%. Nel periodo gennaio-aprile i settori che in provincia di Rimini contano il maggior numero di infortuni sono quelli della sanità e dell'assistenza sociale, delle costruzioni, dei servizi di alloggio e di ristorazione. Poggio Toriana, venerdì 26 giugno alle ore 20, serata vegana col vegan chef Mirko Mazzotti presso il ristorante da Gambone. Questo il menù: antipasti, tortino alle verdure e noci, pomodorini alla ricotta vegana affumicata, zucchina al forno con menta, verdure marinate al limone. Primo, nidi di rondine alle erbe affettato vegetale. Secondo, spiedini di seitan con verdure aromatiche e patate sabbiate alla curcuma. Dolce, cheesecake ai mirtilli e panna di soia. È necessaria la prenotazione al 327-4126207 oppure 0541-629829. Il ristorante da Gambone è in via Sant'Arcangiolese 5460.
3: Lo sport.
4: Per la panchina del Cesena si profila una lotta a due che potrebbe anche essere decisa dall'inserimento di un terzo incomodo. In rigoroso ordine alfabetico sono Daniele Galloppa e Guido Pagliuca, i due tecnici in primissima fila sul taccuino di Andrea Mancini, che tra domenica e lunedì ha incontrato entrambi ricevendo ottime risposte. A sparigliare le carte però potrebbe essere l'inserimento di un altro club, ovvero il Modena, che sta spingendo fortissimo su Galloppa. Dopo aver perso Abate, il club emiliano si è buttato su ormai ex allenatore della Fiorentina Primavera, mettendo sul tavolo una proposta irrinunciabile e sintetizzata ieri dal nuovo direttore sportivo Nereo Bonato, che ha parlato di un progetto triennale con un allenatore giovane ed emergente che dovrà crescere nel progetto. L'Identikit porta proprio a Galloppa, che nel frattempo continua a tenere aperto anche un canale con il Cesena, dove avrebbe l'opportunità di lavorare in quella che è diventata la sua città. Ma il Modena tra oggi e domani è pronta ad affondare e a chiudere. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
5: Radio Record. 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
9: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
10: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità
7: al miglior prezzo.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
11: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
12: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
13: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te, buon

0: stabili, a pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna, antichemacine.it.
1: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: Oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
3: Ma che materasso hai?
2: Ortopedico, durissimo.
3: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
4: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24. E a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
5: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
7: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
8: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
3: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
2: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
4: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
5: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
4: Matteo, Samuele e Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
6: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
7: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
8: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
7: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
8: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
7: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
8: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
7: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
9: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
10: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
11: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. Elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
12: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
13: Fatti stupire da Popi.
14: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
10: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
15: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
16: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi. Radio Record. Accende le emozioni.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva

0: Ora esatta. Sono le 11:01. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Luis da Silva assolto e immediatamente libero dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini. È arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere, l'uomo è stato circondato dalle telecamere e dai giornalisti, ai quali ha dichiarato tra le lacrime: ha vinto la giustizia.
2: Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della banda del buco che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando conicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione nella banca.
3: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della festa della Marina Militare, in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore, dichiara che le donne e gli uomini della Marina sono un presidio prezioso a garanzia dell'indipendenza del paese e la loro opera autorevole nell'azione dell'Italia a tutela della pace e della cooperazione internazionale. In un contesto gravato da conflitti e tensioni, a partire dal Mediterraneo, sottolinea il capo dello Stato, la sicurezza e la libertà delle rotte assumono un rilievo sempre maggiore.
2: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione generate in disordini. A scatenare la violenza, il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo. Auto e case sono state date alle fiamme in alcune zone della città e anche la polizia è stata attaccata. Un autobus è stato incendiato e tutti i trasporti pubblici sono stati interrotti per precauzione.
3: Notte di raid statunitensi sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. Colpiti basi navali, sistemi radar e artiglieria, secondo fonti di Washington. L'Iran ha risposto lanciando droni contro basi americane in Bahrain.
2: Il calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è l'accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'udinese lo valuta circa 25 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Record.
5: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A 2 passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme!
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
8: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
10: Hai
9: sentito, ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua.
9: Sai che novità?
10: Certo che è una novità. AquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
9: Ah, però...
10: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da AquaShop.
11: AquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
12: Che gustoso quel pesce. Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio. Oh, buonissimi. Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
13: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
12: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
14: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
15: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
16: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
17: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
18: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
17: Tutto fatto in casa?
18: Tutto! Anche i dolci e c'è pure il menù vegetariano.
17: Mangiamo qui o portiamo via?
18: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
17: E allora che stiamo aspettando?
19: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
20: Mosorbole, mosocme, mocio!
21: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
22: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
16: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
23: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
24: Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio
25: Record. Benvenuti all'appuntamento con Musica in cucina. La ricetta che vi proponiamo oggi è quella dell'insalata di avocado e pomodori. L'insalata di avocado e pomodori è una ricetta veloce, ideale per chi cerca un piatto unico, fresco e facile da preparare. Possiamo renderla ancora più profumata aggiungendo delle foglie di basilico fresco, che si sposa bene sia con l'avocado che con il pomodoro e, se lo gradiamo, anche dello scalogno affettato. E vediamo gli ingredienti. Un avocado maturo, 4 pomodori, succo di limone quanto basta, sale e pepe, olio extravergine d'oliva quanto basta. La preparazione è naturalmente molto semplice e veloce. Laviamo bene i pomodori e li tagliamo a pezzi. Sbucciamo l'avocado e lo tagliamo a dadini. Spremiamo il succo di mezzo limone e lo mescoliamo con olio, sale e pepe. Riuniamo l'avocado e i pomodori in una ciotola e condiamo con l'emulsione precedentemente preparata. Mescoliamo bene e serviamo. E rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa ricetta. Un avocado maturo, 4 pomodori, succo di limone quanto basta, sale e pepe, olio extravergine d'oliva quanto basta. vediamo alcune proprietà di questo meraviglioso frutto. Ottima fonte di calcio e potassio, l'avocado contiene anche notevoli quantità di fibra e grassi monoinsaturi, utili a contrastare il diabete e a difendere il cuore. L'avocado riequilibra molto rapidamente il livello del colesterolo cattivo, il colesterolo LDL, nel sangue, grazie ai suoi grassi vegetali che riducono i tempi di permanenza del colesterolo nel sangue. Ne beneficia tutto l'apparato cardiocircolatorio, specie per quanto riguarda l'equilibrio della pressione arteriosa. Fonte inesauribile di vitamine A, utile per la vista, B1 antinevritica, B2 per la crescita e il benessere, e inoltre D, E, K, H, PP. Il suo consumo è particolarmente indicato per i bambini e per chi segue una dieta vegetariana. Ha proprietà aromatiche, digestive e aiuta a contrastare la dissenteria, essendo un'ottima astringente. E siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Vi ricordo che Musica in Cucina va in onda tutti i giorni sulle frequenze di Radio Record, il mattino alle ore 11 e il pomeriggio in replica alle ore 15. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
0: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta.

0: Radio Record.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
5: Pronto?
6: Maria, devi venire subito a casa mia.
5: Perché? Cos'è successo?
6: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
5: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto? Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
7: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
8: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
9: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
11: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
12: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
13: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
12: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
13: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
12: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
14: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58113.
15: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
16: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
17: Radio Record, passato, presente, futuro. La musica di tutti i tempi passa su Radio Record.

0: Radio Record.
1: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
2: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
2: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
3: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
4: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
5: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
6: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution. A Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
7: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
8: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
7: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
8: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
7: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
8: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
7: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
9: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
10: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
11: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
10: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
12: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547-665959.
13: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
14: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
15: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gavicce Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gavicce Monte. Telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
16: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
0: Un brano, un ricordo, tante emozioni. Con Radio Record.

0: cominciare.
1: Destinazione anni 80, in compagnia di Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, Mango, Luca Carboni e con tutti i protagonisti della musica italiana degli anni 80, ogni mercoledì mattina.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
3: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
2: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
3: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
2: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
4: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
5: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare. Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme.
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire. Officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
8: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch, un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
12: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
13: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
12: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
14: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

Destinazione anni 80 in compagnia di Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, Mango, Luca Carboni e con tutti i protagonisti della musica italiana degli anni 80 ogni mercoledì mattina su Radio Record. Come eravamo negli anni 80.

0: esatta.
1: Sono le 12:01.
0: L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Luis da Silva assolto e immediatamente libero dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini. È arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere, l'uomo è stato circondato dalle telecamere e dai giornalisti, ai quali ha dichiarato tra le lacrime: ha vinto la giustizia.
4: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva, showgirl e cantante italiana. Nata a Udine il 13 maggio 1960, aveva esordito lavorando con Nanni Loi nella pubblicità e nel cinema, poi una lunga carriera nelle emittenti private lombarde. Come attrice recitò in teatro con Walter Chiari, lavorò con Gigi Sabbani e Luciano Rispoli. Patrizia Caselli fu anche cantante, incidendo 4:45 giri. Nel 2024 rilasciò un'intervista dichiarando di avere un tumore al terzo stadio.
5: Una notte di violenza ha travolto e sconvolto Belfast, in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito ad un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire 62 volte nel corso la notte per domare i roghi. Nella parte orientale della città, un gruppo di circa 100 uomini mascherati ha attraversato le strade scandendo slogan contro gli immigrati e invitando a cacciare gli stranieri.
4: Nuovo ordine di evacuazione nel Libano del Sud dopo due villaggi, stamane anche un terzo dovrà essere sgomberato, hanno intimato le IDF alla popolazione. Raid aerei israeliani hanno colpito siti Hezbollah a Tiro e altre località nel Libano meridionale. Notte di raid anche tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz.
5: Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle ore 3 di domani fino alle ore 2 di venerdì 12 giugno. Disagi, cancellazioni e ritardi non sono dunque esclusi del tutto. Restano valide le fasce di garanzia per i pendolari.
4: Nel 2026 l'estate rischia di trasformarsi in una stagione particolarmente impegnativa per i bilanci delle famiglie italiane. A fotografare la situazione è il nuovo rapporto realizzato da Facile.it e Consumerismo No Profit. Dalle bollette elettriche ai trasporti, passando per alloggi, assicurazioni, alimentari e tempo libero, il denominatore comune è l'aumento dei costi. Secondo il rapporto, nei primi 5 mesi del 2026 sono stati erogati prestiti personali per circa 170 milioni di euro.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Radio Record.
7: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
8: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigione del Montefeltro Beppefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
9: Ma sciorbole, ma socme, ma ciò!
10: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
11: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
12: E zero mobili. Da dove partiamo?
11: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
12: Tutto tutto?
11: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici
12: e spazio bimbi.
11: Ma noi non abbiamo bambini.
12: Ancora.
13: MTM Arreda, dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
14: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
15: Hai sentito? Ma che cos'è?
16: È il nuovo distributore automatico di acqua.
15: Sai che novità?
16: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
15: Ah, però...
16: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
15: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
14: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
17: Bella questa pergola, è nuova?
18: Sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
19: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
18: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
19: Ah, allora quasi quasi.
18: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
20: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
21: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
22: Fatti stupire da Popi.
23: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
24: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
25: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record. Radio Record! Che bella musica!

0: Radio Record.
1: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
2: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
3: Ma che materasso hai?
2: Ortopedico, durissimo.
1: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
4: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24. E a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
5: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietra Cuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
6: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
7: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
6: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
7: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
6: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
7: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
6: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
8: Guarda che se ti prendo!
9: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
10: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
11: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
12: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
13: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
14: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
13: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
14: Ma amore, anch'io!
13: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
15: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
13: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
16: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
17: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 12:31 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. La sentenza, letta nella notte dal presidente Fiorella Casadei, ha scatenato reazioni contrastanti tra il pubblico presente in aula, tra applausi e silenzio imperturbabile dei familiari della vittima. Il processo, durato oltre 3 anni, ha visto da Silva, un 36enne senegalese, rischiare la condanna all'ergastolo per un delitto che ha scosso la comunità riminese. Rimini. I numeri a Rimini forniscono un dato che non si può ignorare. Peggiorano notevolmente le statistiche degli infortuni sul lavoro nel periodo gennaio-aprile 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 1.675 infortuni nei primi 4 mesi, pari a più 14,1%. La denuncia arriva dal sindacato in seguito ai numeri pubblicati dall'Osservatorio Permanente CGIL e Inca Emilia-Romagna, analizzando i dati forniti dall'INAIL. La fascia d'età in cui si concentra la maggior parte degli infortuni è quella fra i 41 e i 65 anni, 48,6%, seguita dalla fascia 15-40 anni, 38,4%. Nel periodo gennaio-aprile i settori che in provincia di Rimini contano il maggior numero di infortuni sono quelli della sanità e dell'assistenza sociale, delle costruzioni, dei servizi di alloggio e di ristorazione. Poggio Toriana, venerdì 26 giugno alle ore 20, serata vegana col vegan chef Mirko Mazzotti presso il ristorante da Gambone. Questo il menù: antipasti, tortino alle verdure e noci, pomodorini alla ricotta vegana affumicata, zucchine al forno con menta, verdure marinate al limone. Primo, nidi di rondine alle erbe affettato vegetale. Secondo, spiedini di seitan con verdure aromatiche e patate sabbiate alla curcuma. Dolce, cheesecake ai mirtilli e panna di soia. È necessaria la prenotazione al 327-4126207 oppure 0541-629829. Il ristorante da Gambone è in via Sant'Arcangiolese 5460.
1: Lo sport.
2: Per la panchina del Cesena si profila una lotta a due che potrebbe anche essere decisa dall'inserimento di un terzo incomodo. In rigoroso ordine alfabetico sono Daniele Galloppa e Guido Pagliuca, i due tecnici in primissima fila sul taccuino di Andrea Mancini, che tra domenica e lunedì ha incontrato entrambi ricevendo ottime risposte. A sparigliare le carte però potrebbe essere l'inserimento di un altro club, ovvero il Modena, che sta spingendo fortissimo su Galloppa. Dopo aver perso Abate, il club emiliano si è buttato sull'ormai ex allenatore della Fiorentina Primavera, mettendo sul tavolo una proposta irrinunciabile e sintetizzata ieri dal nuovo direttore sportivo Nereo Bonato, che ha parlato di un progetto triennale con un allenatore giovane ed emergente che dovrà crescere nel progetto. L'Identikit porta proprio a Galloppa, che nel frattempo continua a tenere aperto anche un canale con il Cesena, dove avrebbe l'opportunità di lavorare in quella che è diventata la sua città. Ma il Modena tra oggi e domani è pronta ad affondare e a chiudere. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
0: Radio Record.
3: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
0: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
3: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
0: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
3: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
4: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
5: E qui?
4: Alle terme!
5: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
4: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
6: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
7: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
6: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua!
9: Sai che novità?
10: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
9: Ah, però!
10: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
8: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
11: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
12: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
11: Tutto fatto in casa?
12: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
11: Mangiamo qui o portiamo via?
12: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
11: E allora che stiamo aspettando?
13: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
14: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
15: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
16: Suzuki.
17: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
18: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
19: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
18: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
19: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
18: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
20: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
3: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna. E nel modo più genuino, prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa. La carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste. Anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541. 61 68 81 80.
4: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
5: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
4: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
6: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco.

0: perfetto anche per i tuoi eventi.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
4: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
3: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
5: Voglia di un break in ufficio?
6: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
7: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
8: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
9: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
10: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
1: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70. Radio Record Sport.
11: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro, bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'udinese lo valuta circa 25 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni. La Juventus intanto si avvicina sempre più al portiere Dibu Martinez. Il club bianconero ha praticamente raggiunto l'accordo con l'argentino, che accetterà un contratto triennale a cifre ridimensionate rispetto a quanto guadagnava in Inghilterra. Ora il secondo passo è trattare con l'Aston Villa. Netto 3-0 dell'Argentina nell'ultimo test prima dell'esordio ai mondiali. L'albiceleste ha superato l'Islanda grazie alle reti di Barco, Messi e Almada. L'8 volte pallone d'oro entrato dalla panchina ha fugato ogni dubbio sulla sua presenza al mondiale. Gli sono bastati appena 2 minuti dal suo ingresso in campo per segnare sul rigore. La squadra di Scaloni farà il suo esordio nella competizione mondiale nella notte italiana tra il 16 e il 17 giugno contro l'Algeria. Il 12 giugno 2026 è una data che Leonardo Fornaroli difficilmente dimenticherà. Quel giorno infatti il pilota italiano debutterà in Formula 1 a bordo della McLaren. La scuderia l'agenzia inglese ha annunciato che il campione del mondo 2025 della Formula 2 scenderà in pista durante la prima sessione di prove libere sul circuito di Barcellona, sostituendo Lando Norris. Fornaroli nei mesi scorsi ha effettuato alcuni test a bordo della monoposto del 2023. I risultati del programma di test hanno stupito la McLaren, che ha deciso di dare a Fornaroli la possibilità di girare in una sessione ufficiale di Formula 1 con la macchina di quest'anno. Con Fornaroli e Antonelli, l'Italia tornerà ad avere due piloti contemporaneamente in pista in una sessione di Gran Premio di Formula 1 per la prima volta dal 2011. Il tennis, terzo giorno di tornei sull'erba, il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon vede quattro tornei tra maschile e femminile. A Stoccarda torna in campo l'unico italiano impegnato in questa settimana. Dopo l'ottimo esordio contro lo spagnolo Fochina, Mattia Bellucci affronta nel secondo turno del torneo il tedesco Hanfmann, numero 59 del ranking. Il prestigioso magazine Time, in occasione del suo numero dedicato ai 100 personaggi del mondo dello sport più influenti nel 2026, ha dedicato la copertina e la propria storia di apertura a LeBron James, nominandolo atleta del secolo e definendolo come uno degli atleti più importanti nella storia americana e uno dei più importanti statunitensi del XXI secolo, ridefinendo il concetto di atleta moderno. Due gli italiani presenti, Jannik Sinner, numero uno al mondo del tennis, e Kimi Antonelli, pilota della Mercedes e leader del mondiale di Formula 1. Per ora è tutto, a più tardi.
12: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni Rimini, meteorviaggi.it.
13: Radio Record accende le emozioni.

0: Ora esatta. Sono le 13:01. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio di oggi all'Auditorium della Conciliazione di Roma. Ogni serranda alzata è una luce, un punto di riferimento, una certezza, ma anche un segno di energia, di saper fare. È presidio di sicurezza, di socialità, di comunità, ha così detto la Premier, sottolineando le misure varate dal Governo contro le attività cosiddette apri e chiudi.
3: E all'Assemblea di Confcommercio è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha inviato un messaggio in cui ha sottolineato come l'Italia si trovi in una realtà internazionale sempre più difficile e sfidante che richiede il coraggio di compiere scelte non facili. Poi il Capo dello Stato ha esortato a un autentico dialogo tra istituzioni e società.
4: Luis da Silva assolto e immediatamente liberato dopo oltre 16 ore di Camera di Consiglio della Corte di Assise di Rimini. È arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne, vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere, l'uomo è stato circondato dalle telecamere e dai giornalisti, ai quali ha dichiarato tra le lacrime: ha vinto la giustizia.
3: Alla piccola Beatrice potrà dire addio anche Emanuela Aiello, la madre della bambina di 2 anni accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlioletta Bordighera, la 44enne indagata in concorso con il compagno Emanuele Iannuzzi e in carcere da febbraio a Torino, ha chiesto e ottenuto di poter essere presente ai funerali della bimba. Alle esequie sarà presente pure Maurizio Rao, padre naturale di Beatrice, in cella a Sanremo per altri reati e accusato dalla ex moglie di maltrattamenti, una compresenza che potrebbe causare qualche problema di ordine pubblico, tanto che le autorità stanno valutando di far celebrare il funerale a porte chiuse.
4: E ora gli esteri. Kiev ha colpito durante la notte un impianto militare russo a diverse centinaia di chilometri a est di Mosca con missili di produzione ucraina, così dichiarato oggi il presidente Zelensky, segnando un raro impiego dell'arma di punta del suo paese. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, dichiara che la Russia adotterà misure efficaci e decise in risposta all'ultimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea.
3: Un flusso di correnti umide e instabili sul nord Italia, accompagnate dalla discesa di aria relativamente fredda in quota, sta causando condizioni di maltempo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di oggi allerta gialla sul Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e provincia di Bolzano. Già da sabato, però, assisteremo a una decisa rimonta dell'anticiclone subtropicale sul bacino del Mediterraneo. Questa vasta area di alta pressione, in espansione dal Nord Africa, garantirà il ritorno del sole.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Radio Record.
6: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
7: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
6: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
8: Guarda che se ti prendo!
9: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
10: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
11: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
12: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
11: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
12: Ma amore, anch'io!
13: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
14: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
15: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
16: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
17: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
18: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
17: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com. Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
19: Pronto?
20: Maria, devi venire subito a casa mia.
19: Perché? Cos'è successo?
20: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
19: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
20: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
21: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
22: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
23: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
24: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
25: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
26: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: più. Radio Record. Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
1: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
5: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
6: Visita lo showroom Gardini Agateo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
5: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
7: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
5: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
8: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
5: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
8: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
5: Non Solo Casa Service di Nino Diomede, via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
10: Hai sentito? Ma che cos'è?
11: È il nuovo distributore automatico di acqua.
10: Sai che novità?
11: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
10: Ah, però...
11: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
10: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
9: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Sogniamo l'estate, progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
12: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
5: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni.
13: Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: talk about.
1: Ora esatta. Sono le 13 e 31 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. La sentenza, letta nella notte dal presidente Fiorella Casadei, ha scatenato reazioni contrastanti tra il pubblico presente in aula, tra applausi e silenzio imperturbabile dei familiari della vittima. Il processo, durato oltre 3 anni, ha visto da Silva, un 36enne senegalese, rischiare la condanna all'ergastolo per un delitto che ha scosso la comunità riminese. Rimini. Sono partite le prime attività di cantiere per l'avvio dei lavori della nuova circonvallazione di Santa Giustina. L'opera, in capo alla società ANAS, pensata per alleggerire il traffico dal centro abitato del quartiere di Santa Giustina e migliorare la mobilità della zona nord. Un intervento atteso da tempo del valore complessivo di circa 22,2 milioni di euro, che vede ANAS come stazione appaltante con la ditta esecutrice CBR, a cui viene affidata la progettazione esecutiva, il monitoraggio ambientale e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova bretella. I lavori prevedono la realizzazione di una bretella di circa 2 chilometri che si svilupperà a sud dell'attuale tracciato della Via Emilia. L'obiettivo è offrire un'alternativa strutturale al transito dei mezzi attraverso il centro abitato di Santa Giustina, contribuendo a migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione in un'area nevralgica della città. Per consentire l'avvio delle attività è già stata emanata un'ordinanza per posizionare la segnaletica su via Premi il Cuore. In questa prima fase di cantiere non sono previste modifiche alla viabilità, perché l'intervento si svilupperà soprattutto nei campi. Le successive fasi operative, che prevederanno modifiche alla circolazione, saranno comunicate con adeguato anticipo, spiega l'amministrazione. I lavori avranno la durata di oltre un anno. L'obiettivo è migliorare in modo strutturale la mobilità della zona, caratterizzata da forti flussi di traffico e da collegamenti strategici per il territorio.
3: Lo sport.
4: Per la panchina del Cesena si profila una lotta a due che potrebbe anche essere decisa dall'inserimento di un terzo incomodo. In rigoroso ordine alfabetico sono Daniele Galloppa e Guido Pagliuca, i due tecnici in primissima fila sul taccuino di Andrea Mancini, che tra domenica e lunedì ha incontrato entrambi ricevendo ottime risposte. A sparigliare le carte però potrebbe essere l'inserimento di un altro club, ovvero il Modena, che sta spingendo fortissimo su Galloppa. Dopo aver perso Abate, il club emiliano si è buttato sul ormai ex allenatore della Fiorentina Primavera, mettendo sul tavolo una proposta irrinunciabile e sintetizzata ieri dal nuovo direttore sportivo Nereo Bonato, che ha parlato di un progetto triennale con un allenatore giovane ed emergente che dovrà crescere nel progetto. L'Identikit porta proprio a Galloppa, che nel frattempo continua a tenere aperto anche un canale con il Cesena, dove avrebbe l'opportunità di lavorare in quella che è diventata la sua città. Ma il Modena tra oggi e domani è pronto ad affondare e a chiudere. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
1: Radio Record.
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
6: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa. Moto Revolution, tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato, trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
0: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
7: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
8: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
7: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
8: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
7: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
8: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
7: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
9: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
11: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
12: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
13: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
14: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
15: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Radio Record.
1: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
2: E qui?
1: Alle terme!
2: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
1: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
3: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
4: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
3: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
5: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
6: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
7: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
8: Ma che materasso hai?
7: Ortopedico, durissimo.
8: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati!
9: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione in via Statale Adriatica 25 0541 60 38 98.
10: Ma sciorbole, ma socime, ma ciò!
11: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarulle, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarulle, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541. 61 68 81 80.
12: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
13: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
12: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
13: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, Piazzale Francolini.
12: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
14: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
15: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
6: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
16: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gavicce Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gavicce Monte, telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
17: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Ora esatta. Sono le 14 e un minuto. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia ha un'emergenza che si chiama emergenza demografica, che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma anche un tema di tenuta dello Stato sociale. Se non invertiamo i dati demografici, ha sottolineato la Presidente del Consiglio. La Premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, ovvero quelle attività molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco aprendo e chiudendo in breve tempo. Non si può fare, perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto la Presidente del Consiglio, è che questa non è la Repubblica delle Banane.
2: Notte di raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. La Cina intanto ha detto di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo. Le varie parti interessate dovrebbero mantenere la calma ed esercitare moderazione, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian.
3: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza e il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo, forse un raptus. Intere famiglie sono state attaccate fuori dalle loro case, ha detto la Premier Michelle O'Neill, che ha parlato di teppisti e delinquenti.
2: L'omicidio di Pierina Paganelli. Luis da Silva è stato assolto e immediatamente liberato perché il fatto non sussiste. È quanto deciso nel cuore della notte dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini. Il caso è quello dell'anziana vicina di casa dell'unico imputato assassino avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo ed era in carcere da luglio 2024. È stata fatta giustizia alle prime parole dell'uomo.
3: Beatrice Venezzi ha deciso di impugnare la risoluzione del contratto da direttrice d'orchestra col teatro La Fenice. La fondazione lo scorso 26 aprile aveva comunicato la decisione di annullare tutte le collaborazioni future con la musicista, che a settimane di distanza ha confermato la volontà di contestare formalmente la decisione del teatro. Venezzi ha anche ribadito la volontà di proseguire regolarmente l'attività professionale prevista dal contratto sottoscritto tra le parti.
2: Il calcio, la nazionale austriaca non ha nessuna intenzione di lasciare andare Ralf Rangnick in direzione Milan, anzi il piano per il tecnico tedesco comprenderebbe un rinnovo oltre il mondiale che si giocherà nelle prossime settimane. Lo ha confermato nelle scorse ore il presidente della Federcalcio austriaca Josef Proll. Nel frattempo la dirigenza del Milan ha stretto per Oliver Glasner, trovando l'accordo per un contratto biennale da 5 milioni di euro. L'ex allenatore del Crystal Palace potrebbe arrivare a prescindere da Rangnick.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
4: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
5: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
6: Bella questa pergola, è nuova?
7: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
8: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
7: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
8: Ah, allora quasi quasi.
7: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
9: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa. Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
14: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
15: E zero mobili. Da dove partiamo?
14: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
15: Tutto, tutto?
14: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
15: E spazio bimbi.
14: Ma noi non abbiamo bambini.
15: Ancora.
16: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
17: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso, e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
18: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
19: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
20: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
21: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
22: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
23: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
24: Radio Record, la differenza si sente.

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: Guarda che se ti prendo!
3: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
4: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
5: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
6: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
5: Tutto fatto in casa?
6: Tutto! Anche i dolci! E c'è pure il menù vegetariano.
5: Mangiamo qui o portiamo via?
6: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
5: E allora che stiamo aspettando?
7: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
8: Voglia di un break in ufficio?
9: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita 0541 68 66 04 a Poggio Torriana e su fastcoffee.eu.
10: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
11: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
12: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
13: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008 su Facebook Griglia d'Oro.
12: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
14: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
15: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
16: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
17: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392 302 7003.
18: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In in auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record, in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà. The future is now.

0: Radio Record.
1: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
3: È il nuovo distributore automatico di acqua!
2: Sai che novità?
3: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
2: Ah, però!
3: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
1: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
3: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
3: Altro che pesce lesso, sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io.
4: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
5: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
3: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
6: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
7: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
8: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
7: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
8: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
7: Pizzeria alla Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
9: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
10: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
9: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
11: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
12: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
13: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
14: Fatti stupire da Popi.
15: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
16: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Radio Record.
1: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
2: E qui?
1: Alle terme!
2: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
1: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
3: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
4: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
5: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
9: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
10: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
9: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
10: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
9: Non Solo Casa Service di Nino Diomede, via Saffi 9, Savignano sul Rubicone. Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
11: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
9: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
12: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Monte il Gallo 53, Longiano, 0547 665959.
8: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
13: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Ora esatta. Sono le 15 e 3 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Nuovi attacchi incrociati tra USA e Iran dopo che le forze dei Pasdaran hanno battuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Sono colpi di autodifesa, hanno spiegato, rifacendosi alla giustificazione già usata nei raid degli ultimi giorni. Teheran ha risposto all'attacco con una salva di missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni, ma i Pasdaran sostengono di aver distrutto alcuni caccia F-35 in Giordania.
3: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria nella regione di Samara. Intanto l'Unione Europea ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Per la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, la costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando.
4: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia è emergenza demografica che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma anche un tema di tenuta dello Stato sociale. La Premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco. Non si può fare perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto Meloni, è che questa non è la Repubblica delle Banane.
3: La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luisa da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. La decisione è arrivata nella notte dopo 16 ore di camera di consiglio. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. Mentre in aula i parenti della vittima, i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, la sorella e i nipoti, sono rimasti seduti in silenzio impassibili. Tra il pubblico era presente anche un gruppo di senegalesi conoscenti di da Silva.
4: Bordighera, la piccola Beatrice, potrà dire addio anche Manuela Aiello, la madre della bimba di 2 anni accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia. La 44enne, indagata in concorso col compagno Emanuele Iannuzzi, è in carcere da febbraio a Torino, ha chiesto e ottenuto di poter essere presente ai funerali della bimba. Alle esequie ci sarà anche Maurizio Rao, padre naturale di Beatrice, in cella a Sanremo per altri reati, accusato dall'ex moglie di maltrattamenti.
3: Il calcio, niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato fino al 3 novembre. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granate e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Per il tennis, Mattia Bellucci avanza ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda dopo aver battuto in 3 set il tedesco Hanfmann. Ora per Bellucci c'è l'attesa per chi sarà dall'altra parte della rete venerdì tra Taylor Fritz e Martin Landaluse.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
6: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
7: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
6: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
7: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
6: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
7: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
6: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
8: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
9: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna. E nel modo più genuino, prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa. La carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
10: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
11: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
12: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
13: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
14: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
15: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
16: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
17: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo!
18: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
19: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
20: Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio
21: Record. Benvenuti all'appuntamento con Musica in cucina. La ricetta che vi proponiamo oggi è quella dell'insalata di avocado e pomodori. L'insalata di avocado e pomodori è una ricetta veloce, ideale per chi cerca un piatto unico, fresco e facile da preparare. Possiamo renderla ancora più profumata aggiungendo delle foglie di basilico fresco, che si sposa bene sia con l'avocado che con il pomodoro e, se lo gradiamo, anche dello scalogno affettato. E vediamo gli ingredienti. Un avocado maturo, 4 pomodori, succo di limone quanto basta, sale e pepe, olio extravergine d'oliva quanto basta. La preparazione è naturalmente molto semplice e veloce. Laviamo bene i pomodori e li tagliamo a pezzi. Sbucciamo l'avocado e lo tagliamo a dadini. Spremiamo il succo di mezzo limone e lo mescoliamo con olio, sale e pepe. Riuniamo l'avocado e i pomodori in una ciotola e condiamo con l'emulsione precedentemente preparata. Mescoliamo bene e serviamo. E rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa ricetta. Un avocado maturo, 4 pomodori, succo di limone quanto basta, sale e pepe, olio extravergine d'oliva quanto basta. vediamo alcune proprietà di questo meraviglioso frutto. Ottima fonte di calcio e potassio, l'avocado contiene anche notevoli quantità di fibra e grassi monoinsaturi, utili a contrastare il diabete e a difendere il cuore. L'avocado riequilibra molto rapidamente il livello del colesterolo cattivo, il colesterolo LDL, nel sangue, grazie ai suoi grassi vegetali che riducono i tempi di permanenza del colesterolo nel sangue. Ne beneficia tutto l'apparato cardiocircolatorio, specie per quanto riguarda l'equilibrio della pressione arteriosa. Fonte inesauribile di vitamine A, utile per la vista, B1 antinevritica, B2 per la crescita e il benessere, e inoltre D, E, K, HPP. Il suo consumo è particolarmente indicato per i bambini e per chi segue una dieta vegetariana. Ha proprietà aromatiche, digestive e aiuta a contrastare la dissenteria, essendo un'ottima astringente. E siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Vi ricordo che Musica in Cucina va in onda tutti i giorni sulle frequenze di Radio Record, il mattino alle ore 11 e il pomeriggio in replica alle ore 15. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
1: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta.

0: Radio Record.
1: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
2: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
1: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
9: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
10: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
11: Ma che materasso hai?
10: Ortopedico, durissimo.
11: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini Materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati!
12: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
13: Pronto?
14: Maria, devi venire subito a casa mia.
13: Perché? Cos'è successo?
14: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
13: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
14: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
15: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
16: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
17: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
18: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
19: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
0: Radio Record.
3: Radio Record. Accende le emozioni.

0: Radio Record. Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
1: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
5: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
6: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
5: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
6: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, Piazzale Francolini.
5: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
7: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
8: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
7: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
10: Hai sentito? Ma che cos'è?
11: È il nuovo distributore automatico di acqua.
10: Sai che novità?
11: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
10: Ah, però...
11: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
10: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
9: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
12: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
13: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
14: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
13: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
14: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
13: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
15: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
16: Il pomeriggio di

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355, ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
3: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
4: E zero mobili, da dove partiamo?
3: Da chi fa tutto? MTM Arreda a Gatteo.
4: Tutto tutto?
3: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri, tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
4: E spazio bimbi!
3: Ma noi non abbiamo bambini.
4: Ancora?
5: MTM Arreda, dall'idea alla realizzazione. Casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
6: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
7: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse

0: fatto in casa?
1: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
0: Mangiamo qui o portiamo via?
1: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
0: E allora che stiamo aspettando?
2: Zibracu Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
3: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
4: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
5: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
4: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
5: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
4: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme!
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
8: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
9: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
10: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
11: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire Alexa, apri Radio Record.
12: Radio Record Sport.
13: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato, fino al 3 novembre. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultra al derby del 24 maggio scorso. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove Granata e Bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. In particolare il divieto riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e quelli residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. La tifoseria Granata era già destinataria di misure restrittive nella stagione appena terminata, dopo gli episodi avvenuti in occasione di Torino-Verona dell'11 aprile scorso. Sul fronte calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'agente di Bastoni scioglie invece i dubbi, resta all'Inter. La La Juventus intanto si avvicina sempre di più al portiere Dibu Martinez. Nello spogliatoio del Napoli si parla spagnolo, Allegri punta Gile Zeballos. Rientrerà in azzurro anche Rafa Marin, reduce da una grande stagione al Villarreal. Il tennis, Mattia Bellucci ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda. Il lombardo ha battuto il tedesco Anfmann, numero 59 al mondo, con il punteggio di 7-5, 6-7 e 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita ben giocata da parte di Bellucci, ma caratterizzata anche da un problema alla schiena per Anfmann nel terzo set. Al prossimo turno l'azzurro sfiderà il vincente del match tra l'andaluse e Fritz. Intanto, gli esami ai quali si è sottoposto Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele non hanno evidenziato patologie. Il numero uno al mondo sta bene e inizierà ad allenarsi a Monte Carlo in vista del ritorno in campo a Wimbledon in programma dal 29 giugno. E Lorenzo Musetti non giocherà la ATP 500 del Queens in programma da lunedì 15 a domenica 21 giugno. E la Cararino è ancora alle prese con la lesione al retto femorale della coscia sinistra, riportata agli internazionali d'Italia con l'infortunio che lo ha già costretto a saltare il Roland Garros e a uscire dalla top 10 del ranking ATP. Musetti punterà a rientrare per Wimbledon. E per lo sport è tutto, a più tardi.
6: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni Rimini, meteorviaggi.it.
12: Radio Record. Accende le emozioni.

0: Ora esatta. Sono le 16:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Donald Trump ha dichiarato a Fox News di essere vicino ad autorizzare nuovi attacchi contro le infrastrutture iraniane, tra cui centrali elettriche e ponti, accusando al contempo Teheran di prolungare i negoziati e di rifiutare un accordo che avrebbe dovuto essere già raggiunto. Poco prima Trump aveva scritto su Truth che l'Iran sta impiegando troppo tempo per negoziare un accordo con gli Stati Uniti e ora dovrà pagarne il prezzo. La dichiarazione giunge dopo che la notte scorsa gli USA hanno effettuato nuovi raid sull'Iran e hanno preso di mira dei serbatoi di stoccaggio dell'acqua nella provincia di Hormozgan.
3: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza, il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo, forse un raptus. Intere famiglie sono state attaccate fuori dalle loro case, ha detto la premier Michelle O'Neill, che ha parlato di teppisti e delinquenti.
4: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia è emergenza demografica che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma anche un tema di tenuta dello Stato sociale. La premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco. Non si può fare perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto Meloni, è che questa non è la Repubblica delle banane.
3: Via libera del Consiglio dei Ministri a due decreti che adeguano la norma nazionale ai regolamenti europei sull'intelligenza artificiale. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha detto il ministro dell'interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa. Ogni utilizzo dell'intelligenza artificiale per la sicurezza deve essere sottoposto ad una revisione e sorveglianza umana qualificata, ha poi aggiunto Piantedosi.
4: Poesia italiana in lutto, si è spento prematuramente a 46 anni Matteo Fantuzzi, poeta, editore e promotore culturale. Nato il 23 giugno 1979 a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, e residente a Lugo di Romagna, in provincia di Ravenna, Fantuzzi è autore di numerose raccolte e progetti editoriali. Aveva esordito con Cobarid, opera premiata con il premio Camaiore, e il premio Penne opera prima. Suoi testi sono apparsi su molte riviste.
3: E siamo al calcio. Domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. A ospitare il match lo stadio Azteca. Il Messico, nel gruppo con Repubblica Ceca e Corea del Sud, arriva favorito dopo tre amichevoli vinte. Il Sudafrica, che ha passato le qualificazioni, arriva invece con prestazioni altalenanti. Sono tre gli scontri diretti tra Messico e Sudafrica che si sono affrontate nella gara inaugurale anche del Mondiale 2010, terminata 1-1.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
2: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
5: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
2: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
6: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso, e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
7: Mo sorbole, mo socme, mo ciò!
8: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
9: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
10: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
11: Ma che materasso hai?
10: Ortopedico, durissimo.
11: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati!
12: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 90.
13: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
14: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
15: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
14: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lagomaggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
16: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
17: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
16: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
17: Ma amore, anch'io!
16: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
17: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
16: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
18: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
19: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
20: Il pomeriggio di Radio Record suona così.

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
4: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
5: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
4: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
5: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
4: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
5: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
4: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
6: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
7: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
8: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
7: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
9: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
10: Fatti stupire da Popi.
11: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
12: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
13: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: l'ora esatta. Sono le 16:32. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. La sentenza, letta nella notte dal presidente Fiorella Casadei, ha scatenato reazioni contrastanti tra il pubblico presente in aula, tra applausi e silenzio imperturbabile dei familiari della vittima. Il processo, durato oltre 3 anni, ha visto da Silva, un 36enne senegalese, rischiare la condanna all'ergastolo per un delitto che ha scosso la comunità riminese. Rimini. Sono partite le prime attività di cantiere per l'avvio dei lavori della nuova circonvallazione di Santa Giustina. L'opera, in capo alla società ANAS, pensata per alleggerire il traffico dal centro abitato del quartiere di Santa Giustina e migliorare la mobilità della zona nord. Un intervento atteso da tempo del valore complessivo di circa 22,2 milioni di euro, che vede ANAS come stazione appaltante con la ditta esecutrice CBR, a cui viene affidata la progettazione esecutiva, il monitoraggio ambientale e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova bretella. I lavori prevedono la realizzazione di una bretella di circa 2 chilometri che si svilupperà su dell'attuale tracciato della Via Emilia. L'obiettivo è offrire un'alternativa strutturale al transito dei mezzi attraverso il centro abitato di Santa Giustina, contribuendo a migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione in un'area nevralgica della città. Per consentire l'avvio delle attività è già stata emanata un'ordinanza per posizionare la segnaletica su Via Premi il Cuore. In questa prima fase di cantiere non sono previste modifiche alla viabilità, perché l'intervento si svilupperà soprattutto nei campi. Le successive fasi operative, che prevederanno modifiche alla circolazione, saranno comunicate con adeguato anticipo, spiega l'amministrazione. I lavori avranno la durata di oltre un anno. L'obiettivo è migliorare in modo strutturale la mobilità della zona, caratterizzata da forti flussi di traffico e da collegamenti strategici per il territorio.
1: Lo sport.
2: Per la panchina del Cesena si profila una lotta a due che potrebbe anche essere decisa dall'inserimento di un terzo incomodo. In rigoroso ordine alfabetico sono Daniele Galloppa e Guido Pagliuca, i due tecnici in primissima fila sul taccuino di Andrea Mancini, che tra domenica e lunedì ha incontrato entrambi ricevendo ottime risposte. A sparigliare le carte però potrebbe essere l'inserimento di un altro club, ovvero il Modena, che sta spingendo fortissimo su Galloppa. Dopo aver perso Abate, il club emiliano si è buttato sullo ormai ex allenatore della Fiorentina Primavera, mettendo sul tavolo una proposta irrinunciabile e sintetizzata ieri dal nuovo direttore sportivo Nereo Bonato, che ha parlato di un progetto triennale con un allenatore giovane ed emergente che dovrà crescere nel progetto. L'identikit porta proprio a Galloppa, che nel frattempo continua a tenere aperto anche un canale con il Cesena, dove avrebbe l'opportunità di lavorare in quella che è diventata la sua città, ma il Modena tra oggi e domani è pronto ad affondare e a chiudere. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
3: Radio Record.
4: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
5: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
4: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme!
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
8: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
9: Bella questa pergola, è nuova?
10: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
11: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
10: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
11: Ah, allora quasi quasi.
10: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
12: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
13: Guarda che se ti prendo!
14: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
15: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
16: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
17: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
16: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
17: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
16: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
18: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
19: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
20: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
21: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
22: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscine estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna, antichemacine.it.
21: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
23: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
1: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
0: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
1: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
2: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
0: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
3: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
1: Hai sentito? Ma che cos'è?
0: È il nuovo distributore automatico di acqua!
1: Sai che novità?
0: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
1: Ah, però!
0: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
1: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
3: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
2: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
8: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
7: Tutto fatto in casa?
8: Tutto! Anche i dolci! E c'è pure il menù vegetariano.
7: Mangiamo qui o portiamo via?
8: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
7: E allora che stiamo aspettando?
9: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
10: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
11: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
10: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
12: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
13: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
6: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
15: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 16:59. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma. Ogni serranda alzata è una luce, un punto di riferimento, una certezza, ma anche un segno di energia, ha detto oggi la Presidente del Consiglio affrontando il tema dell'economia del Paese. La Premier si è poi scagliata contro chi non rispetta le regole fiscali. L'Italia non è la Repubblica delle Banane, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane, non c'è crescita, ha detto, sottolineando le misure varate dal Governo contro le attività apri e chiudi. Meloni ha dedicato anche un passaggio del suo discorso alle problematiche della natalità. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni, ha ricordato.
3: Via libera del Consiglio dei Ministri a due decreti legislativi che adeguano la norma nazionale ai regolamenti europei sull'intelligenza artificiale. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa.
5: Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili. L'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato, le decisioni, ripeto, restano umane.
4: Nuovi attacchi incrociati tra Iran e USA dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Sono colpi di autodifesa, hanno spiegato, rifacendosi alla giustificazione già usata nei raid degli ultimi giorni. Teheran ha risposto all'attacco con una salva di missili contro alcune basi statunitensi della regione. E sempre da Teheran fanno sapere, valutiamo se proseguire i negoziati.
3: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria nella regione di Samara. Intanto l'Unione Europea ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Per la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, la costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando.
4: Lutto nel mondo dello spettacolo, è morta Patrizia Caselli, attrice e conduttrice televisiva showgirl e cantante italiana. Nata ad Udine il 13 maggio 1960, aveva esordito lavorando con Nanni Loi nella pubblicità e nel cinema, poi una lunga carriera nelle emittenti private lombarde. Come attrice recitò in teatro con Walter Chiari e non solo, fu legata sentimentalmente a Bettino Craxi. Nel 2024 rilasciò un'intervista dichiarando di avere un tumore al terzo stadio.
3: Il calcio e la Nottingham Forest non acquisterà a titolo definitivo Lorenzo Lucca. L'attaccante era arrivato a gennaio in prestito con il diritto di riscatto, ma gli inglesi, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, hanno fatto sapere che il centravanti non farà parte della rosa per la prossima stagione e che quindi tornerà al Napoli. Cambia invece la panchina del Monza, neopromosso in Serie A. Paolo Bianco lascia i Brianzoli e potrebbe ripartire dal Pisa, dunque ancora in Serie B.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Record.
6: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
7: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. Elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
8: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
9: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
8: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
9: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
8: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
10: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
11: Pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 300 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
12: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
13: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
12: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
13: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
12: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
13: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
12: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
14: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
15: E zero mobili. Da dove partiamo?
14: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
15: Tutto tutto?
14: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
15: E spazio bimbi.
14: Ma noi non abbiamo bambini.
15: Ancora.
16: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. MTMArreda.it e in showroom a Gatteo.
17: Voglia di un break in ufficio?
18: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
19: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
20: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia-Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
21: Che bella musica! Radio Record!

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
3: Ma che materasso hai?
2: Ortopedico, durissimo.
3: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
2: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24. E a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
4: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
5: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
6: Pronto?
7: Maria, devi venire subito a casa mia.
6: Perché? Cos'è successo?
7: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
6: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
7: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
8: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
9: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
11: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
12: Ma sciorbole, ma socme, ma ciò!
13: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
14: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
15: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
14: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
15: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
14: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
16: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
17: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
18: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
19: Elettricista, idraulico, per gestire la parte burocratica del tuo lavoro, hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
20: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina. Sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
5: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
1: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
21: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia, con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
22: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
2: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
3: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
2: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
4: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
5: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
4: Matteo, Samuele e Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
6: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
7: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
11: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
12: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto. Il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto. Anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto. Sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
10: Ricci Umberto. Anche ufficio ACI.
13: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano è la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
10: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
0: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record,
14: la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record. Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
1: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo.
3: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
4: E qui?
3: Alle terme!
4: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
3: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
5: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti.

0: cercala al supermercato. Piadina del Fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
1: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
3: È il nuovo distributore automatico di acqua!
2: Sai che novità?
3: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
2: Ah, però!
3: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
1: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
4: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
5: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
4: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
5: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
4: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
5: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
4: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
6: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2, 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
7: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
8: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
7: Tutto fatto in casa?
8: Tutto! Anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
7: Mangiamo qui o portiamo via?
8: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
7: E allora che stiamo aspettando?
9: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
10: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
11: Fatti stupire da Popi.
12: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.

0: cold.
1: Ora esatta.
2: Sono le 18:01.
1: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
3: Radio Record.
4: Radio Record News.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria nella regione di Samara. Intanto l'UE ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Von der Leyen, la nostra costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando. Mosca replica, risponderemo in modo efficace e deciso alle nuove sanzioni UE.
5: Notte di raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. Colpiti basi navali, sistemi radar e artiglieria, secondo fonti di Washington. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. La Cina intanto ha detto di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo.
6: Il governo accelera sull'intelligenza artificiale con l'approvazione dei decreti attuativi. L'esecutivo compie un passo decisivo nell'attuazione del regolamento europeo sull'IA e della legge 132 del 2025, definendo una disciplina per l'applicazione delle normative a livello nazionale, individuando una governance nel coordinamento tra l'Agenzia Nazionale per Cybersicurezza e l'Agenzia per l'Italia Digitale. L'Italia è la prima nazione che si dota di una normativa nazionale organica in materia, sottolinea il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che tra le misure approvate cita la novità della responsabilità civile per danni da IA.
5: Intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio. Ogni serranda alzata è una luce, un punto di riferimento, una certezza, ma anche un segno di energia, ha detto oggi la Presidente del Consiglio, affrontando il tema dell'economia del Paese. La Premier si è poi scagliata contro chi non rispetta le regole fiscali. L'Italia non è la Repubblica delle banane, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane e non c'è crescita, ha detto, sottolineando le misure varate dal governo contro le attività apri e chiudi. Meloni ha dedicato anche un passaggio del suo discorso alle problematiche della natalità. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni, ha ricordato.
6: Seconda tappa della visita apostolica in Spagna per Papa Leone, dopo Madrid, la volta di Barcellona, che accoglie il pontefice nel corso dell'itinerario che lo porterà poi Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Prevost, che ha raggiunto nella strada di ieri la città catalana dopo i 3 giorni nella capitale, è solo il 3° pontefice a visitare la Spagna, nonostante la radicata e lunga tradizione cattolica del paese iberico.
5: Lo sport. L'Italia del basket si prepara all'estate con gli impegni previsti per la 3ª finestra di qualificazioni mondiali a inizio luglio. Il CT Luca Banchi ha convocato 17 giocatori per il raduno di Roma, al termine del quale l'Italia sosterrà 2 amichevoli contro la Croazia il 24 giugno a Gorizia e contro la Slovenia il 27 giugno. Il 2 luglio è la prima delle 2 gare della 3ª ed ultima finestra della prima fase di qualificazione al Mondiale 2027 a Reykjavik contro l'Islanda. Dopodiché il 5 luglio big match alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania.
6: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
7: Radio Record. Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
8: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
9: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore.
0: Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
9: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: Guarda che se ti prendo!
11: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
12: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
13: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
14: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
13: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
14: Ma amore, anch'io!
13: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
14: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
13: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
15: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
16: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
15: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
17: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
18: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
19: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
6: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
7: E zero mobili. Da dove partiamo?
6: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
7: Tutto tutto?
6: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
7: E spazio bimbi.
6: Ma noi non abbiamo bambini.
7: Ancora.
8: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
9: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
10: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
9: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
10: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
9: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
11: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
12: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
11: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
12: Ma amore, anch'io!
11: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
13: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
11: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
14: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
15: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
14: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
15: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
14: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
16: Mmm, che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
17: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008 su Facebook Griglia d'Oro.
16: Da provare e gustare. Mmm, Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
18: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
19: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
1: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
20: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
21: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, giovedì 11 giugno. Avremo nuvolosità variabile sul settore costiero, con possibilità di piogge anche a carattere di breve rovescio. Sul resto del territorio regionale condizioni di cielo da poco nuvoloso e regolarmente nuvoloso. Temperature in lieve diminuzione nei valori minimi, compresi fra 15 e 19 gradi. Sensibile diminuzione nei valori massimi, compresi fra 24 e 29 gradi. Venti deboli nord-orientali con locali rinforzi su costa e mare. Mare da poco mosso a mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
22: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
23: Radio Record on the road. Il drive time con la musica più bella.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
3: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
4: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
5: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
6: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
7: Ma che materasso hai?
6: Ortopedico, durissimo.
7: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati!
8: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
9: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
10: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
9: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
10: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
9: Pizzeria alla Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
11: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
12: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
13: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
12: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
13: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
12: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
13: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
12: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
14: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
15: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
14: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
16: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
1: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
4: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
5: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
6: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541. 61 68 81 80.
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
9: È il nuovo distributore automatico di acqua.
8: Sai che novità?
9: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
8: Ah, però!
9: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
7: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
3: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
10: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
11: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
12: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gabicce Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gabicce Monte, telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
3: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che è

0: Radio Record Sport.
1: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. Ad ospitare il match lo stadio Azteca. Il Messico nel gruppo con Repubblica Ceca e Corea del Sud arriva favorito dopo 3 amichevoli vinte. E la Sudafrica, che ha passato le qualificazioni, arriva invece con prestazioni altalenanti. Calciomercato. Con il valzer delle panchine, Paolo Bianco non sarà più alla guida del Monza dopo la promozione in Serie A. È stata una scelta dell'allenatore, che potrebbe ripartire dal Pisa, quindi sempre dalla Serie B. L'Atalanta ha esonerato invece Palladino. Il suo posto sarà preso da Sarri. Stroppa ha raggiunto l'accordo per il rinnovo con il Venezia fino al 2029. Sul fronte giocatori, il Nottingham Forest non acquisterà a titolo definitivo Lorenzo Lucca. L'attaccante era arrivato dal Napoli a gennaio in prestito con il diritto di riscatto, ma gli inglesi, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, hanno fatto sapere che il centravanti non farà parte della rosa per la prossima stagione e che quindi tornerà al Napoli. Giampiero Gasperini invece vuole provare a portare alla Roma uno dei suoi fedelissimi ai tempi dell'Atalanta, Matteo Ruggeri, che l'estate scorsa è passato all'Atletico Madrid. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato fino al 3 novembre. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultra al derby del 24 maggio scorso. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove Granata e Bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Il tennis. Mattia Bellucci ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda. Il lombardo ha battuto il tedesco Hanfmann, numero 59 al mondo, con il punteggio di 7-5, 6-7 e 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Lorenzo Musetti invece non giocherà la ATP 500 del Queens, in programma da lunedì 15 a domenica 21 giugno. Il carrarino è ancora alle prese con la lesione al retto femorale della coscia sinistra, riportata agli internazionali d'Italia, con l'infortunio che lo ha già costretto a saltare il Roland Garros e a uscire dalla top 10 del ranking ATP. Musetti punterà a rientrare per Wimbledon. L'Italia del basket si prepara all'estate con gli impegni previsti per la terza finestra di qualificazioni mondiali a inizio luglio. Il CT Luca Banchi ha convocato 17 giocatori per il raduno di Roma, al termine del quale l'Italia sosterrà 2 amichevoli contro la Croazia il 24 giugno a Gorizia e contro la Slovenia il 27 giugno. Il 2 luglio è la prima delle due gare della terza ed ultima finestra della prima fase di qualificazione al Mondiale 2027 a Reykjavik contro l'Islanda. Dopodiché il 5 luglio big match alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
2: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
0: Radio Record.
3: On the road.
0: Il drive time.
3: Con la musica più bella.

0: Ora esatta. Sono le 19:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Medio Oriente, Donald Trump ha detto che potrebbe ricominciare ad attaccare le infrastrutture dell'Iran, ma non lo dirà pubblicamente, ha chiarito nello studio Vale con i media. Riguardo all'accordo con Teheran, Trump ammette che gli USA vogliono un accordo significativo. Intanto l'ambasciatore iraniano a Vienna definisce controproducente un ostacolo ai colloqui con Washington la nuova risoluzione approvata dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica che chiede l'accesso ai siti nucleari di Teheran.
3: Sull'altro fronte, raid di Mosca a Kharkiv, dove sono stati lanciati 26 droni, e Odessa, dove un'abitazione è stata incendiata. In Russia droni hanno nuovamente colpito l'impianto di raffinazione sul Volga. Il presidente ucraino Zelensky fa sapere che ieri sera i missili ucraini FP5 Flamingo hanno colpito un impianto militare a Cheboksary, che fornisce all'esercito occupante componenti per droni e missili. L'Unione Europea intanto presenta il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. E Mosca replica: risponderemo in modo efficace e deciso.
4: Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti col pedofilo Jeffrey Epstein. Lo ha detto nel corso di un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami col finanziere. Il fondatore di Microsoft ha anche sottolineato di non essere mai stato nell'isola di Epstein, nel suo ranch o nella sua villa in Florida.
3: In Italia un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia, creando disagi a Milano, dove i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Gli interventi dei vigili hanno riguardato soprattutto la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. Disagi per automobilisti e soccorritori. Nella Bergamasca in molti sono rimasti bloccati in tangenziale a causa di una violenta grandinata.
4: Il governo accelera sull'intelligenza artificiale con l'approvazione dei decreti attuativi. L'esecutivo compie un passo decisivo nell'attuazione del regolamento europeo sull'IA e della legge 132 del 2025. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha spiegato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa.
5: Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili. L'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato, le decisioni, ripeto, restano umane.
3: Il Time ha inserito Kimi Antonelli tra i 100 sportivi più influenti del mondo, accanto ad altri giganti dello sport come LeBron James, Cristiano Ronaldo e Jannik Sinner. In questa stagione, ricorda il Time, Antonelli non smette di vincere e di stabilire nuovi record. Ha conquistato la pole position in 5 gare consecutive, in Cina e Giappone a marzo, a Miami e in Canada a maggio e a Monaco a giugno. Antonelli è il pilota più giovane ad aver mai guidato la classifica del campionato di Formula 1 e si unisce a due leggende di questo sport, come Michael Schumacher e Ayrton Senna, unici piloti ad aver ottenuto le prime 3 pole position consecutive.
4: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Radio Record.
6: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
7: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
8: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
9: Villa Labor. Quest'estate ti cambia la vita.
10: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
9: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
10: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
9: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
10: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
9: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
11: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
12: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
13: Visita lo showroom Gardini Agateo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
12: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
14: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
15: e qui
14: alle terme.
15: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
14: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessibile per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
16: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
17: Fatti stupire da Popi.
18: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
19: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
2: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
20: Radio Record! Che bella musica!

0: Radio Record.
1: On the road.
0: Il drive time.
1: Con la musica più bella.
2: Tra poco. Le previsioni meteo.
0: Radio Record.
3: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
4: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
3: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
4: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
3: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
5: Bella questa pergola, è nuova?
6: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
7: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
6: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
7: Ah, allora quasi quasi.
6: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
8: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
9: Guarda che se ti prendo!
10: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
11: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
12: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
13: Voglia di un break in ufficio?
14: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
15: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
16: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
17: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
16: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
17: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
16: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
18: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
19: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
20: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
21: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
1: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, giovedì 11 giugno. Avremo nuvolosità variabile sul settore costiero, con possibilità di piogge anche a carattere di breve rovescio. Sul resto del territorio regionale condizioni di cielo da poco nuvoloso e regolarmente nuvoloso. Temperature in lieve diminuzione nei valori minimi, compresi fra 15 e 19 gradi. Sensibile diminuzione nei valori massimi, compresi fra 24 e 29 gradi. Venti deboli nord-orientali con locali rinforzi su costa e mare. Mare da poco mosso a mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
2: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Ora esatta. Sono le 19 e 31 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. La sentenza, letta nella notte dal presidente Fiorella Casadei, ha scatenato reazioni contrastanti tra il pubblico presente in aula, tra applausi e silenzio imperturbabile dei familiari della vittima. Il processo, durato oltre 3 anni, ha visto da Silva, un 36enne senegalese, rischiare la condanna all'ergastolo per un delitto che ha scosso la comunità riminese. Rimini. Dall'inizio del 2026 a Rimini sono già entrate in funzione 16 nuove telecamere distribuite in diversi punti della città e nel corso di questo mese è prevista l'installazione di altri 43 occhi elettronici nel parcheggio Marvelli. Lo fa sapere il comune spiegando che l'intervento al parcheggio Marvelli interesserà sia gli spazi interni del garage sia le aree pubbliche al piano terra, garantendo una copertura completa dell'infrastruttura. Nel secondo semestre dell'anno, annuncia poi l'amministrazione, il programma di installazione proseguirà con oltre 109 apparecchi in diverse zone della città. Fra i progetti in calendario figurano il Next Stop Rimini, che prevede 9 telecamere, di cui 2 per la lettura delle targhe, e City Vision, piano di potenziamento della sicurezza urbana, che interesserà la zona sud con 65 nuove installazioni. Entro fine anno sono inoltre previste 12 telecamere nell'ambito del progetto Borgo Marina, 3 fra Via Mille e Porta Galliano e 17 nell'area circostante Piazza Marvelli, di cui 3 per la lettura delle targhe. Cesenatico. Torna anche quest'anno a Cesenatico l'ordinanza che limita l'utilizzo dei contenitori in vetro nelle aree più frequentate della città durante la stagione estiva. Il provvedimento, firmato dal sindaco Matteo Gozzoli, entrerà in vigore venerdì 12 giugno e resterà valido fino a domenica 6 settembre. L'obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza e decoro negli spazi pubblici durante i fine settimana estivi, quando il centro e il lungomare si popolano di residenti e turisti. L'ordinanza prevede il divieto di vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro dalle 18 alle 7 del mattino successivo, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, oltre che nei festivi e prefestivi. La misura riguarda pubblici esercizi, negozi, attività artigianali, commercio ambulante e distributori automatici presenti nell'area compresa tra Viale Zara sul lato Levante e Via Cavour sul lato Ponente e tra la linea ferroviaria e l'Arenile. Oltre alla vendita, viene vietato il consumo di bevande contenute in recipienti di vetro al di fuori dei locali e delle aree regolarmente autorizzate con occupazione di suolo pubblico. Resta inoltre proibito consumare bevande in vetro in tutte le altre aree pubbliche interessate dal provvedimento. Poggio Toriana, venerdì 26 giugno alle ore 20, serata vegana col vegan chef Mirko Mazzotti presso il ristorante da Gambone. Questo il menù: antipasti, tortino alle verdure e noci, pomodorini alla ricotta vegana affumicata, zucchine al forno con menta, verdure marinate al limone. Primo, nidi di rondine alle erbe a affettato vegetale. Secondo, spiedini di seitan con verdure aromatiche e patate sabbiate alla curcuma. Dolce, cheesecake ai mirtilli e panna di soia. È necessaria la prenotazione al 327-412-6207 oppure 0541-629829. Il ristorante da Gambone è in via Sant'Arcangiolese 5460. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
0: Radio Record.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene, siamo aperti aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme.
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
8: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
9: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
10: E zero mobili. Da dove partiamo?
9: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
10: Tutto tutto?
9: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
10: E spazio bimbi.
9: Ma noi non abbiamo bambini.
10: Ancora?
11: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
12: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
13: Quasi, siamo da Zibrakou Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
12: Tutto fatto in casa?
13: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
12: Mangiamo qui o portiamo via?
13: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
12: E allora che stiamo aspettando?
14: Zibrakou Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
15: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
16: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
15: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
16: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
15: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
17: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
18: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
19: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
20: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
21: La sera di Radio Record suona così.

0: Radio Record.
1: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
3: È il nuovo distributore automatico di acqua!
2: Sai che novità?
3: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
2: Ah, però!
3: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
1: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
4: Che gustoso quel pesce. Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio. Oh, buonissimi. Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
5: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
4: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
6: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
7: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
6: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
7: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
6: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
7: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
6: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it. Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
6: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
3: Altro che

0: pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
1: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
2: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
0: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
3: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
4: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
3: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
5: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
6: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
7: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
8: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
9: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
10: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Ora esatta. Sono le 20:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione. Medio Oriente in primo piano, Trump torna sull'accordo saltato con Teheran. Eravamo vicini ma continuano a perdere tempo e ci trattano da stupidi. Vogliamo un accordo significativo e che funzioni, ha aggiunto il presidente americano, criticando duramente l'accordo concluso nel 2015 da Barack Obama. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti ha colpito e fermato la nave cisterna Sette Bello, battente bandiera di Palau, mentre transitava nel Golfo dell'Oman. Caos e violenze, anti-migranti a Belfast in Irlanda del Nord dopo l'accoltellamento shock di un 40enne da parte di un rifugiato sudanese. Nella notte decine di dimostranti con il volto coperto hanno dato alle fiamme case e veicoli e ingaggiato scontri con la polizia. Dura la condanna del premier Starmer che definisce inaccettabili i disordini e invia rinforzi da Londra, ma i populisti di Farage cavalcano le proteste. La cronaca. La procura di Rimini farà appello contro la assoluzione di Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. La sentenza è arrivata dopo una camera di consiglio durata quasi 16 ore. Rispettiamo la sentenza ma non condividiamo, fanno sapere i figli della vittima. Da Silva è stato scarcerato nella notte. Gli indagati nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina avrebbero tentato di corrompere altri giudici, ne sono convinti i magistrati della Procura di Roma, che stanno passando al setaccio PC e cellulari sequestrati a Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, al manager Vincenzo Virgilio e all'avvocato ed ex commissario della Lega in Calabria Giacomo Saccomanno. Dal governo arriva comunque l'intenzione di andare avanti con il progetto. Ondata di maltempo sulla Lombardia, Milano e Vigili del Fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Gli interventi hanno riguardato principalmente la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. Il calcio, vigilia del mondiale più grande di sempre, domani alle 21 allo stadio Azteca di Città del Messico, il calcio d'inizio di Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo che si svolgerà anche in Stati Uniti e Canada. Formula ambiziosa e con tante incognite, a cominciare dall'ostilità diffusa nel mondo contro la Coppa di Trump nei giorni della guerra con l'Iran. Facciamo entrare le persone giuste, l'evento non ha mai avuto tanto successo, replica il presidente americano. Il Papa suggerisce di trarre dal calcio una lezione esistenziale. Non si gioca da soli, chi non passa la palla non ha capito il gioco nella vita, dice Leone XIV. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
3: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
4: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
5: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
6: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
5: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 5808. Ristorantelevelebellaria.com.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
10: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
11: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
12: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
11: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
12: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
11: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
13: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
15: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
16: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
3: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
2: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
4: Pronto?
5: Maria, devi venire subito a casa mia.
4: Perché? Cos'è successo?
5: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
4: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto? Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
6: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
7: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
8: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
9: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
10: E zero mobili. Da dove partiamo?
9: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
10: Tutto, tutto?
9: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
10: E spazio bimbi.
9: Ma noi non abbiamo bambini.
10: Ancora?
11: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
12: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
13: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
14: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
15: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
14: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
15: Ma amore, anch'io!
14: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
15: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
16: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
17: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
18: Fatti stupire da Popi.
19: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
20: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna.
21: The future starts right now.
20: momento. Scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
1: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, giovedì 11 giugno. Avremo nuvolosità variabile sul settore costiero, con possibilità di piogge anche a carattere di breve rovescio. Sul resto del territorio regionale condizioni di cielo da poco nuvoloso e regolarmente nuvoloso. Temperature in lieve diminuzione nei valori minimi, compresi fra 15 e 19 gradi. Sensibile diminuzione nei valori massimi, compresi fra 24 e 29 gradi. Venti deboli nord-orientali con locali rinforzi su costa e mare. Mare da poco mosso a mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
18: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Ora esatta.
1: Sono le 20:33.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. La sentenza, letta nella notte dal presidente Fiorella Casadei, ha scatenato reazioni contrastanti tra il pubblico presente in aula, tra applausi e silenzio imperturbabile dei familiari della vittima. Il processo, durato oltre 3 anni, ha visto da Silva, un 36enne senegalese, rischiare la condanna all'ergastolo per un delitto che ha scosso la comunità riminese. Rimini. Dall'inizio del 2026 a Rimini sono già entrate in funzione 16 nuove telecamere distribuite in diversi punti della città e nel corso di questo mese è prevista l'installazione di altri 43 occhi elettronici nel parcheggio Marvelli. Lo fa sapere il comune spiegando che l'intervento al parcheggio Marvelli interesserà sia gli spazi interni del garage sia le aree pubbliche al piano terra, garantendo una copertura completa dell'infrastruttura. Nel secondo semestre dell'anno, annuncia poi l'amministrazione, il programma di installazione proseguirà con oltre 100 nuovi apparecchi in diverse zone della città. Fra i progetti in calendario figurano il Next Stop Rimini, che prevede 9 telecamere, di cui 2 per la lettura delle targhe, e City Vision, piano di potenziamento della sicurezza urbana, che interesserà la zona sud con 65 nuove installazioni. Entro fine anno sono inoltre previste 12 telecamere nell'ambito del progetto Borgo Marina, 3 fra Via Mille e Porta Galliano e 17 nell'area circostante Piazza Marvelli, di cui 3 per la lettura delle targhe. Cesenatico. Torna anche quest'anno a Cesenatico l'ordinanza che limita l'utilizzo dei contenitori in vetro nelle aree più frequentate della città durante la stagione estiva. Il provvedimento, firmato dal sindaco Matteo Gozzoli, entrerà in vigore venerdì 12 giugno e resterà valido fino a domenica 6 settembre. L'obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza e decoro negli spazi pubblici durante i fine settimana estivi, quando il centro e il lungomare si popolano di residenti e turisti. L'ordinanza prevede il divieto di vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro dalle 18 alle 7 del mattino successivo, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, oltre che nei festivi e prefestivi. La misura riguarda pubblici esercizi, negozi, attività artigianali, commercio ambulante e distributori automatici presenti nell'area compresa tra Viale Zara sul lato Levante e Via Cavour sul lato Ponente e tra la linea ferroviaria e l'Arenile. Oltre alla vendita viene vietato il consumo di bevande contenute in recipienti di vetro al di fuori dei locali e delle aree regolarmente autorizzate con occupazione di suolo pubblico. Resta inoltre proibito consumare bevande in vetro in tutte le altre aree pubbliche interessate dal provvedimento. Poggio Toriana, venerdì 26 giugno alle ore 20, serata vegana col vegan chef Mirko Mazzotti presso il ristorante da Gambone. Questo il menù: antipasti, tortino alle verdure e noci, pomodorini alla ricotta vegana affumicata, zucchina al forno con menta, verdure marinate al limone. Primo, nidi di rondine alle erbe affettato vegetale. Secondo, spiedini di seitan con verdure aromatiche e patate sabbiate alla curcuma. Dolce, cheesecake ai mirtilli e panna di soia. È necessaria la prenotazione al 327-412-6207 oppure 0541-629829. Il ristorante da Gambone è in via Sant'Arcangiolese 5460. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
5: Radio Record, la differenza si sente.
6: Radio Record.
5: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
6: E qui?
5: Alle terme!
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
5: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
7: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
8: Ah, Oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
9: Ma che materasso hai?
8: Ortopedico, durissimo.
9: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
5: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
10: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
11: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
10: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
11: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
10: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
11: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
10: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
12: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
13: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
12: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
14: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
15: Visita lo showroom Gardini Agateo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
14: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
16: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
17: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
16: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
17: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
16: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
18: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
19: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
20: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
21: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
22: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che...

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
6: Bantai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Bantai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Bantai, i sapori della cucina thailandese.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
8: E qui?
7: Alle terme!
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
9: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri, e se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti,

0: primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
1: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
3: È il nuovo distributore automatico di acqua!
2: Sai che novità?
3: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
2: Ah, però!
3: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
1: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
4: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina, System 4, oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Airbasi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
5: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
6: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
7: Radio Record.
8: Radio Record.
9: Radio Record.
8: Accende le emozioni.

0: Ora esatta. Sono le 21 e 3 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Poi snocciola i numeri del turismo.
3: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
2: A stretto giro la replica della segretaria del PD Elly Schlein. Ho sentito la Presidente del Consiglio dire che la produzione industriale continua a crescere. Evidentemente non si è accorta che nei suoi 3 anni e mezzo di governo, per 35 mesi quasi consecutivi, purtroppo è calata. L'Italia deve ricominciare a crescere, deve aumentare la sua produttività, ritornare competitiva. La prima questione su cui intervenire e su cui il PD sta facendo proposte è il costo dell'energia, ha sottolineato la Schlein. Intanto sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo o da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia vicino al rinnovo. Iran in bilico tra guerra e pace. Frustrato dallo stallo nei negoziati, Trump annuncia nuovi attacchi molto forti anche oggi, dopo una notte di raid seguiti all'abbattimento di un elicottero americano vicino ad Hormuz. Gli ho dato più tempo per un accordo, ma loro hanno pensato fossimo cretini e continuano a cincischiare. Ora dovranno pagare il prezzo, tunnel tycoon, secondo il quale l'intesa è pronta e Teheran deve solo firmarla. Emissari del Qatar sono in Iran nel tentativo di colmare le ultime divergenze. Siamo allo sport. Alla vigilia del fine settimana della Formula 1 a Barcellona arriva un'importante comunicazione da parte della FIA, che ha ufficializzato l'accordo con i motoristi per arrivare ad una nuova ripartizione della potenza tra parte elettrica e componente termica. Sarà un processo graduale. Nel 2027 la ripartizione sarà 58-42% tra motore termico ed elettrico, con un più 5% di flusso di benzina, per arrivare nel Mondiale 2028 dall'attuale 50-50 al 60-40, con un più 13% di flusso di benzina. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
4: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
5: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
6: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del Fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del Fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
7: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
8: Villa Labor. Quest'estate ti cambia la vita.
9: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
8: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
9: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
8: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
9: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
8: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
10: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
11: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
10: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
12: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
13: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
14: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
13: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
14: Ma amore, anch'io!
13: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
14: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
13: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
15: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
16: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
15: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
16: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
15: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
17: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
18: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
17: Tutto fatto in casa?
18: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
17: Mangiamo qui o portiamo via?
18: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
17: E allora che stiamo aspettando?
19: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
1: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
2: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
1: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
3: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: Guarda che se ti prendo!
6: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
7: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
8: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
9: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
10: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 665959.
11: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
12: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome: Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
11: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
13: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gavicce Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gavicce Monte. Telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
14: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
15: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, giovedì 11 giugno. Avremo nuvolosità variabile sul settore costiero, con possibilità di piogge anche a carattere di breve rovescio. Sul resto del territorio regionale condizioni di cielo da poco nuvoloso e regolarmente nuvoloso. Temperature in lieve diminuzione nei valori minimi, compresi fra 15 e 19 gradi. Sensibile diminuzione nei valori massimi, compresi fra 24 e 29 gradi. Venti deboli nord-orientali con locali rinforzi su costa e mare. Mare da poco mosso a mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
16: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua!
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
3: Ah, però!
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Bella questa pergola, è nuova?
6: Sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
7: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
6: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
7: Ah, allora quasi quasi.
6: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project. Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
11: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. Elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
12: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
13: E qui?
12: Alle terme.
13: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
12: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
14: Ma sorbole, ma sorcime, ma ciò!
15: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
16: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
10: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
17: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
1: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
0: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
1: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
2: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
0: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541

0: 4 75 78.
1: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
2: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
1: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
2: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
1: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
3: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
4: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
5: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
1: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
6: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
1: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
7: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
8: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. Scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà. Future.

0: Ora esatta. Sono le 21 e 59 minuti. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione. Attaccheremo l'Iran in maniera molto forte, lo ha detto Donald Trump nello studio ovale. Hanno abbattuto un nostro elicottero, ha poi aggiunto il Tycoon, dopo che nelle scorse ore un Apache americano è stato colpito vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. E intanto arriva il monito del Papa: non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Così Leone, dalla solenne messa della Sagrada Famiglia di Barcellona, al termine della quale sarà inaugurata la presenza del re Felipe, la Torre di Gesù, immaginata da Gaudì più di 100 anni fa e ora ultimata. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese e non c'è crescita. Sentiamola.
3: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
2: Banditi armati hanno fatto irruzione in una scuola nella Nigeria centrale, uccidendo 3 persone, tra queste anche un bambino di 6 anni. I criminali sono stati poi respinti dalle forze di sicurezza, secondo quanto riferito dalla polizia. I rapimenti di scolari sono nuovamente aumentati negli ultimi mesi, costringendo alla chiusura temporanea di alcune scuole nel nord e nel centro del paese. Oggi un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Presso la sala operativa di via Messina sono arrivate una 30 di chiamate di richiesta di soccorso. Gli interventi dei vigili hanno riguardato principalmente, a causa delle forti raffiche di vento, la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. E per il momento è tutto, a più tardi.
1: Radio Record.
4: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
5: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
4: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
5: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
4: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
5: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
4: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
6: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
7: E zero mobili. Da dove partiamo?
6: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
7: Tutto tutto?
6: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
7: E spazio bimbi.
6: Ma noi non abbiamo bambini.
7: Ancora.
8: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. MTMArreda.it e in showroom a Gatteo.
9: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti: quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
10: Mmm, che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
11: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
10: Da provare e gustare. Mmm, Griglia d'Oro, E chi lo dimentica più?
12: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
13: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
14: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
15: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
16: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
17: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
16: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
18: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
2: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
1: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
3: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua.
5: Sai che novità?
6: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
5: Ah, però...
6: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
4: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
7: Pronto?
8: Maria, devi venire subito a casa mia.
7: Perché? Cos'è successo?
8: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
7: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
8: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
9: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
10: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
11: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
12: Visita lo showroom Gardini Agateo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
11: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
13: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
14: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
15: Fatti stupire da Popi.
9: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
16: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, giovedì 11 giugno. Avremo nuvolosità variabile sul settore costiero, con possibilità di piogge anche a carattere di breve rovescio. Sul resto del territorio regionale condizioni di cielo da poco nuvoloso e regolarmente nuvoloso. Temperature in lieve diminuzione nei valori minimi, compresi fra 15 e 19 gradi. Sensibile diminuzione nei valori massimi, compresi fra 24 e 29 gradi. Venti deboli nord-orientali con locali rinforzi su costa e mare. Mare da poco mosso a mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
15: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini. 0541 30 71 70.
4: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
5: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
4: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
5: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
4: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
6: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
7: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua.
9: Sai che novità?
10: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
9: Ah, però...
10: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
8: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
2: Elettricista, idraulico, per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData, dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
11: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
12: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
13: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo. Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
2: E qui?
1: Alle terme!
2: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
1: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
3: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
4: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
5: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
9: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
10: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
9: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
10: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
9: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
10: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
9: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
11: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
12: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
11: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
12: Ma amore, anch'io!
11: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
13: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
14: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
15: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
8: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 23 e un minuto. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione. Attaccheremo l'Iran in maniera molto forte, lo ha detto Donald Trump nello studio ovale. Hanno abbattuto un nostro elicottero, ha poi aggiunto il Tycoon, dopo che nelle scorse ore un Apache americano è stato colpito vicino a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base statunitense in Bahrain. Intanto, dalla solenne messa nella Sagrada Famiglia di Barcellona, arriva il monito di Papa Leone 14. Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Qui in Italia, da alcuni degli alti colli romani, ci sentiamo spesso accusati. Lo dice l'ambasciatore russo in Italia, Paramonov, nel suo discorso in occasione della festa per la giornata della Russia. La Russia sarebbe colpevole di tutti i problemi dell'ordine mondiale odierno, aggiunge il diplomatico riferendosi al Quirinale. Posso affermare con fermezza che queste accuse sono una palese falsità. I fatti testimoniano l'opposto, la Russia è aperta al dialogo con chi rinuncia ad un atteggiamento ostile. Sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, la decisione sarebbe stata comunicata dal capo di gabinetto del Ministero della Salute, Mattei, agli assessori regionali alla sanità. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo o da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia vicino al rinnovo. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione di Ulisse Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. La sentenza è arrivata dopo una camera di consiglio durata quasi 16 ore. Rispettiamo la sentenza ma non condividiamo, fanno sapere i figli della vittima. Da Silva è stato scarcerato nella notte. Il calcio domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A, Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. Ad ospitare il match lo stadio Azteca. Il Messico, nel gruppo con Repubblica Ceca e Corea del Sud, arriva favorito dopo 3 amichevoli vinte. Il Sudafrica, che ha passato le qualificazioni, arriva invece con prestazioni altalenanti. Sono 3 gli scontri diretti tra Messico e Sudafrica che si sono affrontate nella gara inaugurale anche del Mondiale 2010, terminata 1-1. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
3: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
4: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
3: Tutto fatto in casa?
4: Tutto! Anche i dolci! E c'è pure il menù vegetariano.
3: Mangiamo qui o portiamo via?
4: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
3: E allora che stiamo aspettando?
5: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
6: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
7: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
8: Bella questa pergola. È nuova?
9: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
10: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
9: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
10: Ah, allora quasi quasi.
9: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
11: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
12: Voglia di un break in ufficio?
13: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee distributori automatici. L'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
14: Ma sorbole, ma socime, ma ciò!
15: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
16: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
17: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
16: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
18: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
19: e qui
18: alle terme.
19: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
18: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessibile per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
20: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano. 0547 66 5959.
21: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
22: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
3: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
2: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
3: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
2: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShow!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua.
5: Sai che novità?
6: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
5: Ah, però...
6: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
4: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
6: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
5: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
6: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
5: Ma amore, anch'io!
7: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
8: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
9: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
10: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
11: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
12: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Antiche Macine.it.
11: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
13: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
14: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
15: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
16: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gavicce Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gavicce Monte, telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
17: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
18: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
1: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, giovedì 11 giugno. Avremo nuvolosità variabile sul settore costiero, con possibilità di piogge anche a carattere di breve rovescio. Sul resto del territorio regionale condizioni di cielo da poco nuvoloso e regolarmente nuvoloso. Temperature in lieve diminuzione nei valori minimi, compresi fra 15 e 19 gradi. Sensibile diminuzione nei valori massimi, compresi fra 24 e 29 gradi. Venti deboli nord-orientali con locali rinforzi su costa e mare. Mare da poco mosso a mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
2: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it

0: Radio Record.
1: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
2: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
1: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
2: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
1: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
2: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
1: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
3: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
4: Guarda che se ti prendo!
5: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
6: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
7: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2, 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113, provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
8: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
9: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
10: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
9: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
10: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
9: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
11: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
12: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
13: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
1: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode.

0: per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Suzuki. Concessionaria Japancar, Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
3: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
4: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
3: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
5: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. Elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
6: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
7: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
8: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina, System 4, oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
9: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
10: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 23:59. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione. La Premier Giorgia Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese sane e non c'è crescita.
3: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
2: A stretto giro la replica della segretaria del PD, Elly Schlein. Ho sentito la Presidente del Consiglio oggi dire che la produzione industriale continua a crescere, evidentemente non si è accorta che nei suoi 3 anni e mezzo di governo, per 35 mesi quasi consecutivi, purtroppo è calata. L'Italia deve ricominciare a crescere, aumentare la sua produttività, ritornare competitiva. La prima questione su cui intervenire, su cui il PD sta facendo proposte, ha sottolineato la Schlein, è il costo dell'energia. Il presidente americano Trump ha tenuto una riunione nella Situation Room per discutere di nuovi attacchi all'Iran, dopo aver annunciato colpiremo di nuovo duramente oggi. Lo riporta il sito Axios, che cita due fonti statunitensi, secondo cui una delle opzioni è quella di lanciare un'operazione su vasta scala, ma di breve durata, per spingere l'Iran a cambiare la sua posizione nei negoziati. Il calcio. Fabio Cannavaro fa chiarezza dopo le immagini diffuse nelle ultime ore sui controlli subiti dalla nazionale uzbeka negli Stati Uniti prima dell'amichevole contro l'Olanda. Il CT ha spiegato che si è trattato di normali procedure di sicurezza previste dal protocollo del mondiale. Nessuno scandalo, nessun trattamento poco dignitoso, dice. Cannavaro ha inoltre elogiato l'organizzazione americana definendola perfetta. Intanto domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. Ed è tutto, grazie per averci seguito.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. La sentenza, letta nella notte dal presidente Fiorella Casadei, ha scatenato reazioni contrastanti tra il pubblico presente in aula, tra applausi e silenzio imperturbabile dei familiari della vittima. Il processo, durato oltre 3 anni, ha visto da Silva, un 36enne senegalese, rischiare la condanna all'ergastolo per un delitto che ha scosso la comunità riminese. Rimini. Sono partite le prime attività di cantiere per l'avvio dei lavori della nuova circonvallazione di Santa Giustina. L'opera, in capo alla società ANAS, pensata per alleggerire il traffico dal centro abitato del quartiere di Santa Giustina e migliorare la mobilità della zona nord. Un intervento atteso da tempo del valore complessivo di circa 22,2 milioni di euro, che vede ANAS come stazione appaltante con la ditta esecutrice CBR, a cui viene affidata la progettazione esecutiva, il monitoraggio ambientale e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova bretella. I lavori prevedono la realizzazione di una bretella di circa 2 chilometri che si svilupperà su dell'attuale tracciato della Via Emilia. L'obiettivo è offrire un'alternativa strutturale al transito dei mezzi attraverso il centro abitato di Santa Giustina, contribuendo a migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione in un'area nevralgica della città. Per consentire l'avvio delle attività è già stata emanata un'ordinanza per posizionare la segnaletica su Via Premi il Cuore. In questa prima fase di cantiere non sono previste modifiche alla viabilità, perché l'intervento si svilupperà soprattutto nei campi. Le successive fasi operative, che prevederanno modifiche alla circolazione, saranno comunicate con adeguato anticipo, spiega l'amministrazione. I lavori avranno la durata di oltre un anno. L'obiettivo è migliorare in modo strutturale la mobilità della zona, caratterizzata da forti flussi di traffico e da collegamenti strategici per il territorio. Rimini. I numeri a Rimini forniscono un dato che non si può ignorare. Peggiorano notevolmente le statistiche degli infortuni sul lavoro nel periodo gennaio-aprile 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 1.675 infortuni nei primi 4 mesi, pari a più 14,1%. La denuncia arriva dal sindacato in seguito ai numeri pubblicati dall'Osservatorio Permanente CGIL e Inca Emilia Romagna, analizzando i dati forniti dall'INAIL. La fascia d'età in cui si concentra la maggior parte degli infortuni è quella fra i 41 e i 65 anni, 48,6%, seguita dalla fascia 15-40 anni, 38,4%. Nel periodo gennaio-aprile, i settori che in provincia di Rimini contano il maggior numero di infortuni sono quelli della sanità e dell'assistenza sociale, delle costruzioni, dei servizi di alloggio e di ristorazione. Cesenatico. Torna anche quest'anno a Cesenatico l'ordinanza che limita l'utilizzo dei contenitori in vetro nelle aree più frequentate della città durante la stagione estiva. Il provvedimento, firmato dal sindaco Matteo Gozzoli, entrerà in vigore venerdì 12 giugno e resterà valido fino a domenica 6 settembre. L'obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza e decoro negli spazi pubblici durante i fine settimana estivi, quando il centro e il lungomare si popolano di residenti e turisti. L'ordinanza prevede il divieto di vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro dalle 18 alle 7 del mattino successivo, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, oltre che nei festivi e prefestivi. La misura riguarda pubblici esercizi, negozi, attività artigianali, commercio ambulante e distributori automatici presenti nell'area compresa tra Viale Zara sul lato Levante e Via Cavour sul lato Ponente e tra la linea ferroviaria e l'Arenile. Oltre alla vendita, viene vietato il consumo di bevande contenute in recipienti di vetro al di fuori dei locali e delle aree regolarmente autorizzate con occupazione di suolo pubblico. Resta inoltre proibito consumare bevande in vetro in tutte le altre aree pubbliche interessate dal provvedimento. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
2: Un brano, un ricordo, tante emozioni con Radio Record.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. La sentenza, letta nella notte dal presidente Fiorella Casadei, ha scatenato reazioni contrastanti tra il pubblico presente in aula, tra applausi e silenzio imperturbabile dei familiari della vittima. Il processo, durato oltre 3 anni, ha visto da Silva, un 36enne senegalese, rischiare la condanna all'ergastolo per un delitto che ha scosso la comunità riminese. Rimini. Sono partite le prime attività di cantiere per l'avvio dei lavori della nuova circonvallazione di Santa Giustina. L'opera, in capo alla società ANAS, pensata per alleggerire il traffico dal centro abitato del quartiere di Santa Giustina e migliorare la mobilità della zona nord. Un intervento atteso da tempo del valore complessivo di circa 22,2 milioni di euro, che vede ANAS come stazione appaltante con la ditta esecutrice CBR, a cui viene affidata la progettazione esecutiva, il monitoraggio ambientale e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova bretella. I lavori prevedono la realizzazione di una bretella di circa 2 chilometri che si svilupperà su dell'attuale tracciato della Via Emilia. L'obiettivo è offrire un'alternativa strutturale al transito dei mezzi attraverso il centro abitato di Santa Giustina, contribuendo a migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione in un'area nevralgica della città. Per consentire l'avvio delle attività è già stata emanata un'ordinanza per posizionare la segnaletica su via Premi il Cuore. In questa prima fase di cantiere non sono previste modifiche alla viabilità, perché l'intervento si svilupperà soprattutto nei campi. Le successive fasi operative, che prevederanno modifiche alla circolazione, saranno comunicate con adeguato anticipo, spiega l'amministrazione. I lavori avranno la durata di oltre un anno. L'obiettivo è migliorare in modo strutturale la mobilità della zona, caratterizzata da forti flussi di traffico e da collegamenti strategici per il territorio. Rimini. I numeri a Rimini forniscono un dato che non si può ignorare. Peggiorano notevolmente le statistiche degli infortuni sul lavoro nel periodo gennaio-aprile 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 1.675 infortuni nei primi 4 mesi, pari a più 14,1%. La denuncia arriva dal sindacato in seguito ai numeri pubblicati dall'Osservatorio Permanente CGIL e Inca Emilia-Romagna, analizzando i dati forniti dall'INAIL. La fascia d'età in cui si concentra la maggior parte degli infortuni è quella fra i 41 e i 65 anni, 48,6%, seguita dalla fascia 15-40 anni, 38,4%. Nel periodo gennaio-aprile i settori che in provincia di Rimini contano il maggior numero di infortuni sono quelli della sanità e dell'assistenza sociale, delle costruzioni, dei servizi di alloggio e di ristorazione. Cesenatico. Torna anche quest'anno a Cesenatico l'ordinanza che limita l'utilizzo dei contenitori in vetro nelle aree più frequentate della città durante la stagione estiva. Il provvedimento, firmato dal sindaco Matteo Gozzoli, entrerà in vigore venerdì 12 giugno e resterà valido fino a domenica 6 settembre. L'obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza e decoro negli spazi pubblici durante i fine settimana estivi, quando il centro e il lungomare si popolano di residenti e turisti. L'ordinanza prevede il divieto di vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro dalle 18 alle 7 del mattino successivo, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, oltre che nei festivi e prefestivi. La misura riguarda pubblici esercizi, negozi, attività artigianali, commercio ambulante e distributori automatici presenti nell'area compresa tra Viale Zara sul lato Levante e Via Cavour sul lato Ponente e tra la linea ferroviaria e l'Arenile. Oltre alla vendita, viene vietato il consumo di bevande contenute in recipienti di vetro al di fuori dei locali e delle aree regolarmente autorizzate con occupazione di suolo pubblico. Resta inoltre proibito consumare bevande in vetro in tutte le altre aree pubbliche interessate dal provvedimento. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.